Larga Grande. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica Grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

Non ci stiamo, siamo qui pronti, abbiamo teso la fine di questa canzone Yes Can con Ariana Grande. Vi do il segnale orario, sono le 7:01 e 15 secondi, fra poco colazione.

una settimana veramente corta, durata poco, pochissimo, siamo già venerdì e abbiamo concluso questa avventura della prima settimana di giugno, che ci ha regalato un po' temperature alte, meno alte, un po' di pioggia come quella che è caduta durante la notte, ma già prevista dai nostri meteoman. Allora, vi dico che la temperatura attualmente è di 16 gradi, sta piovicchiando, quindi attenzione, prudenza, e poi sentiremo Manuel Mazzolini cosa ci dirà per oggi, per venerdì, sabato e domenica, insomma come sarà questo fine settimana sotto il profilo meteorologico. Eccoci qua con Colazione con Radio Alta. Buongiorno a tutti, salutiamo chi ci segue dalla radio, chi è in viaggio in questo momento, che sta andando al lavoro, chi è a casa, sta facendo colazione con noi. Allora, ecco, io mi auguro che voi possiate rimanere sintonizzati, perché parleremo di Avis, lo faremo alle 7:50 con Roberto Guerini, con il presidente di Avis provinciale, perché c'è una bellissima iniziativa che riguarda la giornata del donatore, che sarà domenica 14, e poi ecco, alle 8:20, non so se ricordate, abbiamo ospitato circa un mese e mezzo fa, abbiamo saputo dell'uscita del suo nuovo romanzo, del nuovo libro, che ha un titolo bellissimo, Il ladro del tempo, la 25esima ora. Lui è un manager, è stato direttore per tanti anni di Italia 1, è bergamasco, fa il romanziere, scrittore, fumettista, è veramente un personaggio da seguire. Si chiama Luca Tiraboschi e sarà con noi alle 8:20 questa mattina, perché oggi 5 giugno presenterà all'Ubic, alla libreria Ubic, il suo nuovo romanzo. Però noi lo anticipiamo qui a colazione con la Radio Alta, quindi Luca Tiraboschi sarà in studio per parlare di questo libro, che tra l'altro mi induce a lanciare un sondaggio proprio sulla 25esima ora. Noi che corriamo tutto il giorno, cerchiamo di risparmiare il tempo per arrivare a fare molto di più, avere un'ora in più, magari quell'ora che non esiste, non sarebbe male. Magari ne parliamo questa mattina qui a colazione con la Radio Alta. Poi aspetto i vostri messaggi, i vostri auguri, le notizie. Ce n'è una in particolare che ci lascia abbastanza così in sospeso, perché sembra che Zelensky abbia chiesto a Putin di potersi vedere, e pare che Putin abbia accettato. Non lo so, io mi auguro veramente che possa accadere questo miracolo, che Zelensky possa convincere, insomma, Putin a vedersi e porre fine almeno nella

0: guerra ucraina. Speriamo che questo avvenga. Claudio Castelli, Teo Mangione, sono le 7:04:37. Fate le vostre belle cosucce. Aspetto appunto i vostri messaggi. Intanto che voi fate tutte queste belle cose, vi leggo la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Questa è la prima pagina di oggi, venerdì 5 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Si apre con questo titolo: minori denunciati più 12,5%, no gang ma disagio sociale. L'aumento in 12 mesi, codice rosso, casi più che raddoppiati in 2 anni, crescono del 12,5% i minorenni denunciati o arrestati dai carabinieri in Bergamasca negli ultimi 12 mesi, sono passati da 481 a 541. Secondo l'ARMA non si tratta di baby gang strutturate, ma di forme di disagio sociale amplificate dai social network. I dati emergono dal report diffuso in occasione del 212esimo anniversario di Fondazione per i Carabinieri, dei Carabinieri, tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. L'ARMA ha gestito 35.820 reati, il 95% del totale provinciale, con un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente. Stabili gli arresti 780, mentre i denunciati a piede libero salgono del 4,7%, da 7.850 a 8.220. Per maltrattamenti da codice rosso, casi più che raddoppiati in 2 anni, l'incremento è del 127%. E poi andiamo a centropagina, sentite questa notizia: torture sui figli, madre in cella, una donna di 38 anni, madre di 4 figli, residente in un paese della provincia, è finita in carcere con l'accusa di maltrattamenti e tortura. Il primo a denunciarle è stato il padre di lei nel 2019, ma i figli avevano mantenuto un atteggiamento reticente, così l'inchiesta del 2020 era stata archiviata. È stata riaperta nell'ottobre scorso grazie alla segnalazione dei carabinieri fatta attraverso la scuola. Botte, insulti, vessazioni sono le contestazioni, in particolare l'accusa: la donna si accaniva contro 2 gemelli, ora 12enni, facendo indossare scarpe femminili o pannolini per umiliare uno di loro, costringendoli a dormire in doccia o nella cuccia del cane. In un'occasione uno dei due gemelli si presentò in classe con ustioni sul volto, cercò di dissimulare parlando di scottature per l'esposizione al sole, invece emerse che la madre gli aveva infilato il volto nel piatto di minestra bollente. Lei respinge le accuse e parla di fantasie: non sono un mostro. E poi diamo di spalla Val Brembo, ultraleggero caduto ENAC, valuteremo le richieste dei sindaci, il rapporto aeroporti nel 2027, il piano nazionale, servono tempi certi, il processo Pamela, lo strazio della mamma, ora mi aspetto giustizia, i bandi in Lombardia, casa 96 milioni di euro per 2500 appartamenti, la spedizione Simone Moro riparte dalla vetta dell'Alaska. E poi andiamo a fondo pagina, anche questa è una notizia curiosa perché si parla di sicurezza con l'assessore e le rubano la bici. Un paradossale furto è successo mercoledì pomeriggio davanti a Palazzo Frizzoni, mentre partecipavo ad un incontro sulla sicurezza in centro con l'assessore Giacomo Angeloni e altri commercianti. Monica Longhi si è vista rubare la propria e-bike, una bicicletta del valore di circa 8.000 euro. La bicicletta era stata legata davanti al comune, la donna ha poi presentato una denuncia alla polizia locale. E poi andiamo di taglio basso, il progetto Carrara, le sculture di grandi artisti nei giardini PVC, calcio, Hanaor, l'atalantino più giovane a esordire in azzurro. 2 fotonotizie, una che riguarda il vescovo Beschi che è in giro per Bergamo, pane di pace per la città, e poi infermieri, poche assunzioni. Sotto la testata Confindustria, Bergamo, Zanetti e presidente lavoro di squadra, Heidelberg Materials, cementeria Rezzato, Max Investimento. E poi, come vi dicevo, questa notizia che riguarda una lettera, è arrivata anche la risposta: Zelensky, Putin, prove di dialogo. Propongo un faccia a faccia, propongo di fissare una data precisa, così ha scritto Zelensky a Putin, che apre uno spiraglio. Questa è la prima pagina del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo, che trovate in edicola oggi, venerdì 5 giugno 2026, San Bonifacio. Facciamo gli auguri ai Bonifacio, sono le 7:09. Andiamo a vedere la situazione meteo, anche questa mattina, oggi è venerdì. venerdì e quindi il collegamento è con il nostro Manuel Mazzoleni. Eccoci Manuel, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Allora Manuel, situazione che è avvenuta, cioè voi avete parlato di pioggia in arrivo, effettivamente è successo così fra giovedì e venerdì. Da adesso in poi che succede Manuel?
2: Migliora, quindi mattinata la perturbazione si allontana, le nuvole si diradano e lasciano spazio a una seconda parte della giornata all'insegna del sole, ma attenzione che però magari nel tardo pomeriggio ancora qualche isolato temporale si potrà formare sulle nostre montagne e quindi diciamo che isolatamente ancora qualcosina nel tardo pomeriggio. Poi domani giornata abbastanza soleggiata, magari ancora nel pomeriggio, prime ore serali, quei locali temporali che si formano sulle nostre montagne, magari potrebbero sconfinare solo sulle alte pianure. E poi la buona notizia è che domenica è la giornata migliore del weekend, con sole prevalente, magari qualche cumulo che si forma nel pomeriggio sulle montagne, ma c'è il rischio di pioggia basso o quasi assente. Quindi tra tutte e tre le giornate diciamo che domenica è quella migliore e anche quella con temperature che saranno in risalita, soprattutto domenica quando toccheremo ancora i 27-29 gradi. Si saprà ancora d'estate questa domenica. Ecco.
0: Ottimo, ottimo. Se tendenzialmente poi per la prossima settimana come...
2: Ma tendenzialmente è abbastanza buona, quindi sole abbastanza protagonista, magari solo tra martedì e mercoledì potremo vedere ancora qualche acquazzone qua e là, specie a ridosso delle Orobie, ma poi per il resto della settimana abbastanza soleggiata, diciamo meno instabile rispetto a quelle che abbiamo vissuto oggi questa settimana e la settimana scorsa. Ecco.
0: Va bene Manuel, allora tornando appunto, quindi la giornata più brutta è quella di oggi, insomma venerdì.
2: Sì, tendenzialmente sì, è quella che vede più nuvole e anche più fenomeni, poi domani poco e niente, domenica la giornata asciutta, vai.
0: Ok, perfetto. Allora, vediamo se ho capito la lezione anche per oggi. Iniziamo con la nuvoletta e pioggia, perché comunque ha piovuto fino a poche ore fa, adesso sta ancora forse piovicchiando da qualche parte. Dopodiché arriverà sole e nuvoletta per questa giornata. Potrebbe, ecco, avvenire che qualche temporaluccio durante la sera, ok?
2: Bravissimo.
0: Questo per venerdì. Sabato con sole e nuvoletta,
2: bravo.
0: E poi guarda domenica con sole pieno, ci ho messo proprio il sole pieno per questa giornata di domenica.
2: Tutto chiaro.
0: Senti Manuel, io ti auguro buone vacanze perché per due settimane tu non ci sarai, però ci sentiamo nell'ultima settimana di colazione con Radio Alta.
2: Esatto.
0: Se posso dirlo, se Manuel Mazzoleni è riuscito a convincere Paolo Corazzon
2: Una lunga trattativa.
0: È bellissima questa.
2: Bravissimo.
0: Quindi Paolo, che qui non ci siamo mai staccati perché lo abbiamo sempre salutato impegnato in un'altra televisione, ci mancherebbe, però si concede a noi, quindi la prossima settimana, martedì quantomeno, torneremo a sentire Paolo Corazzoni, farà molto molto piacere, spero che sia contento anche lui, caro Manuel.
2: Sì, con entusiasmo lo fa sicuramente.
0: Ottimo. Senti, buone vacanze, intanto
2: grazie.
0: Io la Sciura Maria, se vuole uscire adesso, ombrello alla mano,
2: Sì, ombrello. Esatto, ombrellino, perché ancora qualche goccia qua e là c'è.
0: Esatto,
2: ancora,
0: durante fine settimana, se vuol far giardinaggio, credo che sia il momento perché c'è tanta acqua, ecco, può fare il giardinaggio e poi domenica un bel picnic con gli amici perché sarà una bella,
2: esatto,
0: una bella giornata.
2: In montagna, città,
0: esatto,
2: via,
0: o ai Biali in Valcavallina. Bene, Manuel, buone vacanze, però mandaci una cartolina.
2: Va bene.
0: Ciao caro, grazie.
2: ciao.
0: Bene, allora abbiamo dato notizia per quanto riguarda il fine settimana, però voglio lanciarvi questa cosa che mi piace, perché parleremo della 25esima ora. Ecco, vi faccio una domanda semplice, care ascoltatrici e cari ascoltatori di colazione, o telespettatrici e telespettatori. Ma se voi aveste un'ora in più della giornata, cioè siamo a 24 e c'è questa ora in più, un'ora in più tutta e solo per voi, cioè il mondo si ferma e avete quell'ora in più, che cosa fareste? La vorreste innanzitutto questa 25esima ora? Noi ne abbiamo 24, come sapete, però si ferma a mezzanotte, però a quel punto voi avete un'ora in più, gli altri si fermano a 20 qua, voi avete un'ora in più, cosa fareste? Ecco, in quell'ora in più, sì, pensateci sinceramente. 329 11 84 864, mi piace questa cosa, poi ne parliamo con l'autore della 25esima ora, che è Luca Tiraboschi, che sarà con noi in studio. Una bella canzone per partire, guarda, dal vivo, credo, Stevie Wonder. Siamo in Inghilterra, Light Park, Isn't She Lovely?

0: Questa si chiama la perfezione, non lo so come definirla, dal vivo questo brano Easy and She Lovely, Light Park, credo in relazione all'anno di pubblicazione di Songs in the Key of Life, questo album dove era contenuta questa canzone Easy and She Lovely, dedicata alla sua bambina quando è nata, ma credo nel 75, 76, diceva, ma non è carina Easy and She Lovely, così amorevole la mia bimba che adesso è diventata ovviamente adulta e grande. Stevie Wonder, bellissima canzone dal vivo, ora non ha sbagliato una nota con quell'armonica, è magico Stevie Wonder. Allora torniamo invece nella realtà, lasciamo Light Park, perché 671, ecco, perché solitamente il venerdì è una giornata sempre abbastanza tranquilla, vedo in autostrada si viaggia abbastanza bene, così direzione Milano Venezia, mentre 671 Galleria San Roberto, sotto passo di Colognola, ci sono dei rallentamenti in questo momento, per il resto tutto abbastanza regolare anche se c'è la pioggia. Allora andiamo in strada a questo punto con Ettore, eccoci Ettore, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, eccomi.
0: Allora, dove sei, Ettore? Dimmi.
1: Sono praticamente al centro di Gorle, direzione Pedrengo. Ti devo segnalare che sono sceso dalla Valimagna, sì? E lì già c'è la coda da Strozza, direzione Almenno, direzione poi Almè. Da Almè, direzione Bergamo Stadio, è tutta coda anche lì. Per il resto sembra piano piano che la pioggia se ne sta andando, sì. Anche se qui qualche gocciolina ancora sta cadendo, per il resto mi sembra abbastanza tranquillo.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi tra l'altro, come non so se hai seguito il meteo di Manuel, oggi sarà una giornata abbastanza tranquilla, andremo a migliorare sia sabato che domenica, quindi residui, ultimi residui almeno per quanto riguarda questa pioggia. Sì, effettivamente quello che dicevi è vero, 4,70, vedo zona Ramera, Petosino, ecco, da Villa d'Almè fino a Bergamo c'è un po' più di traffico, però è vero che venerdì, però è anche vero che quando c'è la pioggia il traffico è un pochino più difficoltoso e rallentato. Ottimo, ottimo Ettore. Senti, questa
1: Dimmi. Posso fare gli auguri, visto che ieri non ci siamo sentiti, a mia figlia Emma che ieri ha compiuto i suoi primi 14 anni, per cui gli facciamo tanti auguri.
0: Che bello, Emma, tanti auguri per i tuoi 14 anni. Io invece voglio tornare a quel sondaggio, una curiosità, quante volte abbiamo pensato di avere quel minuto in più durante il giorno, no? O quell'ora in più, ne parleremo con Luca Tiraboschi, ma se tu avessi un'ora in più, Ettore, che cosa faresti? Quell'ora, cioè il mondo si ferma al 24esimo, alla 24esima ora, e tu hai quell'ora in più, cosa faresti in quell'ora in più?
1: Dormo.
0: Quindi non si accorge nessuno, cioè, ma Ettore sta dormendo, no, non lo sa nessuno, e dagli altri sono via, e tu hai quell'ora in più, dormi un'ora in più, quindi...
1: Se riesco sì, recupero.
0: Recuperi, perché durante le 24 no, perché lo sanno anche gli altri, ma dalla 24esima alla 25esima gli altri non lo sanno e tu dormi, giusto?
1: Esattamente.
0: Ok, vabbè, dormire, un'ora in più per dormire, va bene Ettore, secondo me conoscendoti faresti tante altre cose, comunque ci voglio credere. Ciao Ettore, ciao, buona giornata.
1: Buona settimana a tutti.
0: Allora, se avessi un'ora in più farei un'unica cosa, ascoltare musica, cioè oltre alle 24 ore, immagino, Alberto è un ascoltatore di colazione, comunque di Radio Alta, quindi ama la musica, ascoltare musica, cioè un'ora in più. Ma intanto vi chiedo anche, ma la vorreste un'ora in più? Cioè, oppure ne fareste o un'ora in meno, perché qualcuno dice vabbè 24 ore, 25 ore, abbiamo un'ora in più, che cosa fareste? Gli altri non lo sanno, gli altri si fermano, siete solo voi, che cosa fareste in quell'ora? Ditemelo, 329 11 84 864, torniamo fra poco qui, colazione con Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
9: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
10: La febbre del sabato sera.
11: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
10: La febbre del sabato sera.
11: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
5: Radio Alta.

0: la musica grande.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: È bravo, una bella realtà con Night, questa canzone forte, questa canzone che abbiamo sentito qui a colazione con Radio Alta. Allora, notizie di servizio dalle sentinelle, traffico sempre molto intenso sulla provinciale 35, quindi per chi arriva dalla Valseriana, all'altezza di Nembro. Questa mattina ho scelto di attraversare il ponte di Gorle, mi sto dirigendo verso il Rondò delle Valli, dove prenderò via Ghislandi, via Angelo Bai, e poi proseguirò sulla Briantea. Vi aggiorno in caso di problemi, la nostra Veronica. Grazie Veronica. Poi sul sondaggio di questa mattina vi sto chiedendo se voi aveste un'ora in più della vostra giornata, cioè 25 ore, non 24. Teo, sarebbe magia, almeno per me. Cercherei di fare come la fata di Pinocchio, andrei ad accarezzare chi ha bisogno, gli invisibili, quelli raccontati, ma dai, da Marco Berri all'epoca della direzione di Tiraboschi su Italia 1. Bello questo sondaggio, lo diremo a Luca Tiraboschi, perché hai ricordato un programma che effettivamente era molto bello, era Invisibili, ricordo anch'io, dove ci sono queste persone che scelgono di vivere in altro modo rispetto a noi, forse loro sono veramente nella 25esima ora, dimenticati da tutti, appunto resi invisibili. Ne parleremo. Poi traffico invece scorrevole in A4, effettivamente così, in autostrada abbiamo avuto una settimana difficile, però adesso la situazione è abbastanza tranquilla. Andiamo in strada con Selene e le sentinelline. Selene, eccoci.
1: Ciao!
0: Ciao ragazzi, ciao, benvenuti. Selene, dimmi com'è la situazione, dove siete?
1: Allora, noi abbiamo appena lasciato la Briantea perché noi sviamo sempre la strada che va alla Galleria San Giuseppe, perché San Roberto, scusami, la scuola è San Giuseppe, non avevi anche la mamma stamattina. Era già tutto trafficato, tutto fermo per la galleria,
0: sì,
1: stamattina.
0: Sì, è vero.
1: Però neanche, siamo già arrivati a scuola, la Briantea, sì, c'è traffico, ma è un po' più scorrevole sempre.
0: Ok, ok, sì, infatti sto guardando San Roberto, vedo linea rossa.
1: Fermo.
0: Sì, ma ci sono dei lavori in corso, perché vedo da qualche giorno che c'è un cantiere aperto.
1: In realtà però è nella direzione opposta. Cioè non verso Bergamo,
0: okay.
1: È in direzione, non so, Curno, da
0: sì, sì, quindi da Bergamo verso Curno.
1: Però, dopo il sottopasso di Colognola.
0: Sì, sì, comunque 671 è una delle strade un po' più diciamo rallentate. Attenzione, perché ecco, segnalo a questo punto, la vedo in questo momento, una iconcina di incidente sulla 671, quindi poco prima dell'ingresso della Galleria Montenegrone. C'è questa segnalazione di incidente, presumo per chi sta scendendo dalla Valseriana e sta entrando appunto sulla 671 e Galleria Montenegrone. C'è questa icona di incidente, vedo che in galleria in entrambi i sensi ci sono rallentamenti fino poi all'intersezione della 42 del Tonale, che poi diventa anche 671, quindi cioè, situazione un po' particolare, cercheremo di seguirla. Selene, lo chiedo a te, lo chiedo anche ai ragazzi, se aveste un'ora in più cosa fareste?
1: Ma ne parlavamo giusto prima, dipende, perché bisognerebbe che quell'ora lì la usi proprio per fare una cosa per te. Sì, perché altrimenti è un'ora per smadonnare durante la giornata.
0: Quindi un'ora in più, tu le altre 24 le dedichi agli altri, quella 25esima è tutta tua. Un po' come quello.
1: Bisognerebbe sì, perché tante volte penso che avessi le giornate di 48 ore, non mi basterebbero neanche di 48 ore per tutti. Corsi,
0: cioè tu vorresti un'ora in più gratuita per te, basta,
1: sì?
0: Per il resto
1: sì.
0: Posso chiederlo a Lorenzo ed Elisa? Lorenzo, tu intanto la vorresti questa ora in più?
2: Però dipende dalle ragioni.
0: Dipende, perché ci dico un'ora in più, fai un'ora in più di scuola, no? Lorenzo,
2: se l'ora in più è di una giornata che devo andare a scuola, vanno benissimo 24.
0: Vanno bene 24. Elisa invece?
3: Elisa, la vuoi un'ora in più tu?
4: Sì, per dormire.
0: Per dormire. Vedo che insomma, dormiremmo tutti. Grazie ragazzi, buona scuola, buon lavoro. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, dunque, siamo pronti per i vostri auguri. Andiamoli a fare. Qualcuno li ha mandati adesso. Allora, tantissimi auguri ad Anna e Michele di Almè, che domani si sposano. Bruna, bellissimo, tanti auguri. Mandatemi la foto. Poi auguri a Nello di Monasterolo, che domani compie i suoi primi 73 anni dai cugini. Tanti auguri anche a Nello per il suo compleanno. E poi questa, allora, questo è un augurio un po' articolato, perché ho visto che ci sono delle foto. Allora, qui li vediamo, l'anniversario di matrimonio nel 2009, noi c'eravamo già con una colazione con Radio Alta, magari avevano già mandato i loro auguri. Allora, 2009, augurissimi a Mario e Melissa, che qua stiamo vedendo in questa foto della foto. Ecco, bellissimi. Melissa è una modella, guarda che bello, anche lui nel giorno del loro matrimonio. Ma attenzione, perché magia, pam, eccolo qua. Allora, Melissa, che è sempre bellissima, lui ha perso i capelli, eccolo qua, e hanno generato qualcuno, perché da due sono diventati cinque, la loro bella famiglia. E allora qua abbiamo messo insieme tutto, abbiamo fatto il collage. Allora, Mario e Melissa, ora questa è la loro famiglia dopo 17 anni. Christian, Marco e Paolo fanno tanti auguri al loro papà Mario e alla loro mamma Melissa per i loro 17 anni di matrimonio. Auguri, bellissima. Allora, ce l'ho fatta a combinare le cose, perché era un po' articolata questo augurio. Vi regalo questa canzone, cari innamorati, cari amici, Touch My Body, Mariah Carey.

È simpatico, il video, lui un po' improbabile come fidanzato per Mariah Carey, non è forse cioè, quello ideale per lei, però forse si innamora non lui ma lei di lui, boh, non lo so. Touch My Body con Mariah Carey, uno degli ultimi successi grandi, ecco, per Mariah Carey, un po' che non si fa sentire, con questa canzone che abbiamo dedicato a chi festeggia oggi il compleanno o l'anniversario di matrimonio. Ricordate che ogni giorno, da lunedì a venerdì alle 7:30, qua ci sono gli auguri qui su Radio Alta. Allora, adesso facciamo il nostro viaggio nel tempo, andiamo indietro di qualche anno, vi porto nel 1981, io c'ero, l'81, era venerdì, anche quel giorno, venerdì 5 giugno 1981. Il giornale L'Eco di Bergamo costava 400 lire e si parlava di crisi di governo. Craxi cerca di tirare fino al voto del 21 giugno, oggi l'incontro da lui richiesto con la delegazione democristiana. La svolta sembra favorevole alla soluzione, ma resta il problema dei tempi, in quanto il PSI, cioè il Partito Socialista Italiano, vorrebbe arrivare alle votazioni prossime a crisi aperta. Spadolini irritato per gli incontri privilegiati. Questo accadeva. Poi Medio Oriente, e qua c'è una guerra infinita. Sadat e Begin si ritrovano dopo 17 mesi d'accordo anche sulla Siria. Speriamo che possa essere di buon auspicio anche per quello che sta succedendo adesso, che si possano veramente trovare in accordo. E poi ricorderete che in quell'anno ci fu l'attentato al Papa Giovanni Paolo II, non fu solo lui ferito, ma ci furono altri feriti e un'altra donna. Il Papa, dopo qualche tempo, va a trovare la turista americana che è stata ferita con lui durante l'attentato, questo gesto umano da parte di Papa Giovanni Paolo II. E poi invece andiamo sulla cronaca di Bergamo. Il tempo, per esempio, oggi del 1981, cosa succedeva? Pioveva, il tempo era così, cielo coperto e anche un po' di pioggia, un po' come adesso. E poi altre notizie, questa che riguarda la passerella per i pedoni, scavalcherà la ferrovia. Non è arrivata la passerella, ma come sappiamo è sottopasso. Però una proposta in tal senso presentata dall'amministrazione comunale, ora all'esame degli assessori, una struttura di tubolari per consentire il transito ai 7.000 studenti che frequentano le scuole a sud dello scalo ferroviario. Cioè, è stato fatto poi il sottopasso, ma nell'81 non esisteva, insomma, questo passaggio, e noi studenti dell'epoca ne sappiamo qualcosa. Poi, per quanto riguarda invece, andiamo nella pagina degli spettacoli, non c'era tantissimo da raccontare, era venerdì e c'erano tante discoteche, ovviamente, qua mi piace ogni tanto ricordarle. Il Sympathy, ecco, c'era la discoteca Sympathy a Capriolo, c'era la discoteca La Tombola Milionari, attenzione, ecco, con Guido Pistocchi, l'orchestra di Guido Pistocchi, poi qualcuno lo ricorderà, questi cartelli. E poi andiamo per esempio al Dancing Piper, Riso di Gorno, questa sera ballo liscio con l'orchestra, insomma, ci si divertiva di più secondo me una volta. E poi vediamo se ci sono altre sì, al Capriccio, ecco, andiamo al Capriccio Incontri, questa sera c'è Beppe Taiocchi e la sua orchestra, insomma, se non sapete cosa fare sappiate, andate al Capriccio e trovate questi artisti. Ma questo accadeva nel 1981 e nella musica. Adesso qua vogliamo esagerare stamattina. Allora, vi dico che fra i dischi più venduti, qua stiamo parlando dei 45 giri più venduti, dal 5 in su. Allora, c'era Semplice di Gianni Togni, al numero 5. Poi, Gioca Joe di Claudio Cecchetto, che l'ho già sentita altre volte. Poi, al numero 3, Woman in Love di Barbara Streisand, bellissima canzone. Amoureux solitaire di Lio al numero 2, ma attenti perché qui li prendiamo, credo, non so se sono dal vivo o comunque da una trasmissione tedesca. Loro ebbero veramente, o forse russa, grande successo con questa canzone. Era numero 1 in Italia dal vivo, sarà perché ti amo, il disco dei Ricchi e Poveri. Era numero 1 nel giugno 1981. Adesso cantatevela perché questa è una canzone che ogni volta proposta riempie la pista.

0: che confusione, perché è talmente forte questa canzone conosciuta in questi anni, che quando tu dici che confusione, la risposta è: sarà perché ti amo. Cioè, confusione, sarà perché ti amo. E qua vediamo i ricchi e poveri molto molto più giovani. Qua siamo nel 1981, originale, e stavo guardando le immagini, Claudio, se me le rimetti, sostanzialmente erano in uno stadio pienissimo, cioè gremito veramente tutti. Adesso non so se loro cantassero live, veramente, secondo me era un po' in playback questa canzone, però vedevo che la gente era comunque contenta di sentirli, insomma, di applaudirli. Era numero uno nel giugno del 1981, e attualmente questa canzone, ancora quando proposta fra le feste di non dico compleanno, cioè le feste in piazza, sarà perché ti amo, riempie assolutamente la pista, cioè una delle canzoni più seguite. Se contestualizzata, l'accettiamo anche noi questa canzone. Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri che salutiamo. Arriverete con me con Colazione con Radio Alta, perché torniamo fra poco e parleremo di una bella cosa che riguarda Avis Provinciale. Siamo alla ricerca di sangue, state qui.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Radio Alta.

0: Allora, sentite bene questa data, 14 giugno, che non è questa domenica, è la prossima domenica è la giornata mondiale del donatore di sangue, un'occasione per ringraziare chi con un gesto semplice e volontario contribuisce ogni giorno a salvare vite umane. Questo insomma è il significato del donare sangue, lo facciamo spesso qui a colazione con Radio Alta, non è mai abbastanza ricordarlo, e quindi do il benvenuto al presidente di Avis Provinciale Bergamo, che è Roberto Guerini. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno Teo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Benvenuto nel nostro appuntamento, nel tuo spazio ormai. Ogni tanto insomma ci sentiamo. Dunque 14 giugno, quindi fra due domeniche, c'è cioè questa giornata importante, il significato, perché sembra banale, ma ha un significato enorme, perché il sangue serve a tutti, può servire a chiunque, a tutti noi. E questa è la cosa. Certo. Sì. Fondamentale.
1: Il 14 giugno è una giornata proprio per ringraziare, proprio per dare, per rendere un grazie, un enorme grazie a tutti i donatori, a tutti i donatori di sangue. Il 14 giugno è la data di nascita del dottor Landsteiner, che è il premio Nobel perché ha scoperto i gruppi sanguigni. Ecco perché. E da lì, insomma, da questa, diciamo, scoperta importante è partito tutto, insomma. Ed è importante veramente ricordare che veramente ogni sacca di sangue o di plasma donato è veramente un contributo importante, importantissimo per salvare vite umane.
0: Tra l'altro, Roberto, voi scrivete, cioè Avis ha scelto per questa giornata appunto del 14 giugno una frase, un messaggio, cioè trasforma un gesto semplice in un grande aiuto.
1: Esatto.
0: Questo insomma, è il vostro
1: slogan.
0: Sì,
1: è un gesto molto semplice, è un po' come dire insomma che il contributo, il dare una mano, ecco, per dare una mano i donatori di sangue stendono il braccio.
0: Okay.
1: È un gesto estremamente molto semplice. Però è fondamentale, vale? C'è bisogno veramente.
0: Allora, poi tra l'altro siamo a giugno, per i meteorologi siamo già in estate,
1: siamo accorti
0: e quindi è il periodo dove manca sangue, plasma. Ecco, ci sono delle differenze fra sangue e plasma, è corretto?
1: Sì, allora il periodo estivo, calo delle donazioni, è diciamo ormai risaputo che durante questo periodo.
0: Ma perché si va in vacanza oppure perché ne serve di più?
1: No, si va in vacanza sostanzialmente. Ah, okay. Proprio perché si va in vacanza, magari si va in qualche paese estero.
0: Sì. Allora, quindi lo stesso donatore non dona in quel periodo?
1: Non dona oppure non può donare a rientro perché ci sono diciamo dei periodi così di sospensione.
0: Ah, okay.
1: Rientro, okay. Sì, sì. Da
0: quindi un protocollo già
1: Protocollo preciso, per cui cosa succede? Il nostro annuncio, il nostro appello è: se riuscite a andare a donare prima di andare in vacanza.
0: Perché quanto tempo deve passare? Se uno arriva dall'estero, c'è
1: allora, dipende da dove va. Ci sono i paesi con rischio malarico, per cui sono anche sei mesi di sospensione.
0: Caspita.
1: Ok. C'è la famosa West Nile virus e altre malattie.
0: Però il donatore lo sa. Questo.
1: Donatore lo sa tranquillo, da questo punto di vista lo
0: quindi
1: sa.
0: Quindi il consiglio che vi sentite di dare è andate in vacanza all'estero, donate prima e quando tornate poi.
1: Esatto,
0: fate
1: prima di prenotare l'aereo. Prenotate una
0: oppure
1: donazione.
0: Io proporrei negli aeroporti anche doni il sangue prima di prendere l'aereo.
1: Sì.
0: Ecco, ti dicevo prima, sangue e plasma.
1: Sangue e plasma.
0: Ne abbiamo già parlato qui in trasmissione.
1: Sì, esatto.
0: Però c'è differenza.
1: Esatto, c'è differenza, sì, nel senso che allora, chiaramente per raccogliere il plasma, il sangue, direi che andiamo. La raccolta di sangue va abbastanza bene, siamo autosufficienti, ma bisogna sempre ricordare, donare, perché comunque si fa presto a passare, ad avere carenza comunque di sangue, di globuli rossi. Il plasma invece siamo ancora, non siamo ancora autosufficienti, copriamo il 75-80%, dipende dai casi, del fabbisogno di farmaci plasma derivati, perché dal plasma si ricavano degli importantissimi farmaci salvavita. Senza di quelli.
0: Certo. Sì, fammi capire, però. Cioè, se io sono un donatore, quindi do il mio sangue, il plasma invece devo donarlo in altro modo?
1: Allora, sono due modi diversi per fare una donazione. La donazione di sangue praticamente viene prelevato il sangue, così diciamo è conservato in questa sacca. Mentre la donazione di plasma è un poco più lunga, perché durante la donazione viene. Il sangue viene separato, il plasma dalla parte
0: corpuscolare. Però il donatore non cambia il suo gesto, cioè voglio dire...
1: Il gesto è un... dura un po' di più.
0: Un po' di più.
1: Dura un po' di più.
0: Quindi se io sono donatore, arrivo e dico voglio donare anche il plasma...
1: Si prenota, cioè io arrivo già preparato, nel senso prenotato una donazione di plasma oppure ho prenotato una donazione di sangue. Lo sa e li può fare tranquillamente entrambe.
0: Senti, una cosa che invece non ti ho mai chiesto, ma se io sono donatore e non so, ho bevuto qualcosa, qualche bicchiere in più durante la settimana, non proprio il giorno della donazione.
1: No,
0: è meglio di no, ecco, è preferibile. Quindi il donatore deve mantenere un pochino.
1: Allora, sì, noi consigliamo sicuramente uno stile di vita. Almeno sobrio, ecco, certo. Direi non salutista in assoluto, che sarebbe sempre meglio, però almeno diciamo sobrietà. L'alcol non fa bene, non fa in generale. Dobbiamo saperlo dopo.
0: Guarda, non dico un alcolista, però
1: un bicchiere di vino.
0: Ma non fa vino. Quando si dice il buon vino fa buon sangue.
1: No, non è così. No, assolutamente non è vero. Allora, è l'alcol contenuto nelle sostanze come vino, birra, eccetera, eccetera, che non è assimilabile
0: quindi se qualcuno ha bevuto la sera prima non può donare.
1: Bevuto un bicchiere di vino a pasto, una birrettina tranquilla, per l'amor di Dio.
0: Ma sai
1: Dio,
0: perché ti dico
1: problema.
0: Questa cosa? Perché quando
1: non
0: ne
1: è un
0: parlo,
1: problema, ecco, però si consiglia comunque anche la sera prima della donazione.
0: Morigerati.
1: Ecco, diciamo almeno la sera prima. Ecco.
0: Io ne parlo ovviamente con amici, nipoti, cioè, devi però sai, se io devo evitare questa cosa.
1: Allora dobbiamo educarci a monte, nel senso che. Allora, se non bevo, non esagero e mantengo uno stile di vita sobrio, allora, prima di tutto lo faccio per me stesso.
0: Per star meglio, certo.
1: Prima di tutto per me stesso. Dopo, in queste condizioni, posso tranquillamente aiutare anche gli altri. Però dobbiamo ricordarci che...

0: direi di no, nel senso che comunque anche i giovani, se opportunamente stimolati, vengono. Ma non solo i giovani, è una questione ormai diciamo diffusa a tutte le età. Siamo probabilmente interessati da mille altre cose, per cui ci dimentichiamo oppure mettiamo in un secondo piano questo gesto.
1: Tra l'altro, ecco, per chi ci sta seguendo da Bergamo TV, la foto che vediamo è bellissima, sono questi ragazzi giovani, il nostro modo per dare una mano è stendere appunto un braccio, trasforma questo gesto semplice in un grande dono, quindi ragazzi giovani che vogliono ovviamente esserci, cioè partecipare.
0: Ci sono giovani. Dobbiamo riuscire a raccalappiarli, diciamo così, ma allora, soprattutto tenerceli stretti.
1: Dato che abbiamo l'ultimo minuto, accalappia chi sta seguendo in questo momento il messaggio per il 14 giugno, cosa puoi dire per accalappiarli?
0: Volevo proprio ricordare che questo gesto è un gesto semplice, ma è un gesto concreto. Concreto proprio per prendersi cura degli altri. Dobbiamo prenderci cura uno dell'altro, cioè non ci scappa. Io oggi mi prendo cura di X, e questo X possibilmente potrebbe prendersi cura di me.
1: Certo.
0: È molto più semplice vivere e andare avanti così.
1: Guarda, se ti piace un vaso comunicante.
0: Un capillare con un flusso
1: comunicante per darci una mano tutti, perché serve assolutamente sangue. Allora, che giornata sarà poi quella? Voi avete organizzato qualcosa di particolare?
0: Allora, diciamo praticamente quasi tutte le AVIS AVIS comunali, e sono 156 in provincia di Bergamo, hanno organizzato per quella giornata dei momenti così di informazione, eccetera. Ci sono alcune AVIS, come per esempio l'AVIS comunale di Bergamo, che celebra degli anniversari importanti, per cui il 14 ci sono previste alcune manifestazioni in città, in provincia.
1: Pure andate sul sito, come facciamo noi ogni volta ci vediamo, e lì trovate insomma tutto quello che è necessario per diventare donatore di sangue, dove potete prenotare appunto la vostra donazione. Roberto, in bocca al lupo per questa giornata, e poi noi ci vedremo, almeno spero, prima della fine di questa stagione di colazione con Radio Alto. Grazie al presidente di AVIS provinciale Bergamo, Roberto Guerini, che è stato con noi. Donate, mi raccomando, donate sorrisi, ma donate anche sangue. State con noi, perché poi parleremo invece della 25esima ora, il ladro del tempo, con Luca Tiraboschi, che sarà qua in studio.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Segnale orario 8:04:52.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Notizia che leggiamo anche in prima pagina sul nostro giornale, che trovate in edicola per oggi. L'Eco di Bergamo: minorenni denunciati più 12,5%, nessuna baby gang ma deriva sui social. I carabinieri, disagio sociale amplificato e online, codice rosso in 2 anni, più 127% di casi tra prevenzione e repressione, 780 arresti, 8.220 denunce, 78.000 chiamate al 112 e 123.000 accolti nelle caserme. Ancora in online, dall'assessore a parlare di sicurezza: le rubano la bici da 8.000 euro, è accaduto a una commerciante del centro di Bergamo, era a colloquio a Palafrizzoni. Corpus Domini tra le vie della città e in Piazza Alpini, l'Eucaristia nutre la gioia di vivere. Quindi grande partecipazione alle celebrazioni per il Corpus Domini, processione per le vie del centro, l'invito del vescovo Beschi: continuiamo ad essere pellegrini di speranza e pane di pace per la nostra città. Cantor Air torna a volare dopo la tragedia a Valbrembo, così onoriamo Daniel. La scuola di volo riprende l'attività dopo 3 giorni di stop e ricorda Daniel Taino, l'istruttore morto nell'incidente. Altra notizia che riguarda invece Matteo Zanetti, che è stato ufficialmente eletto presidente di Confindustria Bergamo. Approvati indirizzi generali, programma, nomina con relative deleghe dei vicepresidenti. Quindi auguri a Matteo Zanetti. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo, ecco, ma c'è una foto, un rendering, insomma, si fa capire quello che è accaduto per quanto riguarda l'incidente aereo di Valbrembo. Volo di 51 minuti, poi lo schianto. ENAC dice: non incolpare il sistema. Poi ci saranno altri approfondimenti su questa notizia. Per quanto riguarda invece il traffico, questa mattina in A4 si è viaggiato bene, si viaggia ancora bene verso Milano, verso Venezia, non ci sono rallentamenti, mentre situazione un po' più difficoltosa sulla 671, si registrava un incidente questa mattina, quindi già dalla galleria San Roberto con sottopasso di Colognoli in entrambi i sensi di marcia c'è rallentamento. Villa dal Meddalmine, Ramera Petosino, Asse, Paltrinino Mugazzone, ricordiamo è stato segnalato questa mattina all'altezza della 671 poco prima di entrare in galleria Montenegrone, un incidente, adesso pensiamo sia risolto. Vediamo che prima della galleria il traffico è regolare, poi si rallenta fino all'intersezione della 671 e anche della 42 del Tonale. Andiamo in Val Cavallina, rallentamento dalla zona Martina, quindi da Vigano San Martino fino a Trescore Balneario, e così anche sulla 42 nella Nuova Bretella, quindi da San Paolo d'Argon verso Bergamo ci sono rallentamenti anche in tangenziale sud e Valle Imagno. Quindi situazione abbastanza particolare di traffico intenso nonostante sia venerdì. Quest'oggi, dove il traffico solitamente è un po' più leggero. Per quanto riguarda invece il meteo, molte nubi in rapida dissoluzione, così è avvenuto durante la notte e anche nelle prime ore di questa giornata. Nella notte previste precipitazioni, però ecco, durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi con meteo che andrà via via migliorando, così ci hanno comunicato gli amici di 3B Meteo. Ecco, questa è la situazione, sono le 8-9 minuti, aggiornamenti che avremo più tardi alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Wow, wow, wow, wow! Ma il mondo, diciamo che li ha conosciuti grazie anche a questa canzone, immenso successo per questi scozzesi. Non dimentichiamo che loro sono di origine scozzese, poi naturalizzati australiani, gli AC/DC, e qua li abbiamo sentiti con l'allora cantante, mai dimenticato da noi che siamo cresciuti con la loro musica, Bon Scott. Shot Down in Flames, che canzone! Oggi è venerdì, farvi sentire qualcosa di bello tosto. Allora, non esiste solo Sinner, lo so che non c'è, perché stasera, credo, adesso io non ho seguito bene, Arnaldi Cobolli sono rivali e amici, orgoglio, ovviamente figli nostri, sono grandi tennisti, alle 19 al Roland Garros. Allora, mi hanno detto di dire Roland Garros, perché così senti gli altri, Roland Garros, dicono proprio così, quindi non so, ve li dico entrambi, Roland Garros e Roland Garros. Ok, la semifinale tutta italiana, Matteo e Flavio raccontati dai padri, e quindi in bocca al lupo al tennis italiano, che è tornato ad essere protagonista. Poi avevo un'altra immagine, questa è una tutt'altra notizia, perché tornando un po' al caro vita, tornando alla crisi, queste cose, allora, leggo questa notizia: la giovane coppia che vive in una tenda nel bosco. È il caso nel milanese che sta facendo discutere, cioè il caro vita continua a mettere in difficoltà un numero crescente di famiglie, tra queste c'è anche una giovane coppia di Canegrate in provincia di Milano, non riuscendo più a sostenere le spese quotidiane da circa un mese e mezzo. Chantal e Stefano vivono in una tenda all'interno di un bosco, una scelta forzata dettata dall'impossibilità di permettersi un'abitazione. E qua potremmo aprire veramente discussioni enormi anche su questo, al caro vita, caro affitti, stipendi bassi, salari minimi veramente vergognosi, e questa è una situazione che molte famiglie, soprattutto molti giovani, vivono. Quindi non poter creare famiglia, non poter stare insieme, non poter pensare di avere dei figli, quindi è una condizione che potremmo ovviamente e ampiamente discutere anche questa mattina. Andiamo in strada con Francesco. Eccoci Francesco, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Che bello. Allora, mi sembra di capire che ci sia il sole. No.
1: Allora, guarda, no. Noi in realtà stavamo proprio ammirando la natura, perché noi in questo momento siamo nel quartiere di Boccaleone, qua Pioviggina, ma vediamo le montagne belle illuminate. Quindi è proprio un stacco pittoresco.
0: È quello che diceva Manuel. Allora, adesso sì, sta piovicchiando così, però in giornata dovrebbe migliorare, forse in serata qualche temporaluccio ancora, e poi invece sabato e domenica avremo delle belle giornate, quindi stiamo sereni e tranquilli. Allora, tu sei in che zona sei? Perché vedo che qui zona Campagnola ci sono delle difficoltà, leggo di un incidente sulla 671, è possibile? Sai qualcosa tu?
1: Allora, noi questa mattina abbiamo proprio fatto la 671, quindi in realtà siamo partiti da casa, zona via San Bernardino, e abbiamo fatto la 671 uscendo alla Tiera. Ti devo dire che in direzione Seriate non ci sono particolari rallentamenti, invece la rotonda della 4 e anche la stessa 671, ma in direzione di Curno,

0: sì, effettivamente è già molto rallentata, sì, non in maniera esagerata, però comunque si viaggia più lento rispetto al solito, tranne vabbè gli ultimi due giorni che con gli incidenti è stato proprio un delirio.
1: È vero, è vero. Però anche questa mattina se ne sono registrati 2-3 di incidenti. Allora, qua per farvi capire, siamo al rondò che poi vi porta a Orioles e Orioles Center, per farvi capire la situazione di questo incidente. E come diceva giustamente Francesco, per chi arriva da Seriate verso Bergamo ci sono attualmente rallentamenti, ma anche per chi arriva poi da Curno verso Bergamo ci sono rallentamenti per il sottopasso di Colognola. Insomma, questa è la situazione. Francesco!
0: Abbiamo visto l'incidente che c'è nella rotonda di Orio al Serio, non genera code, nel senso che sono due autovetture che probabilmente hanno avuto un piccolo
1: tamponamento. Meglio così. Meglio così. Francesco, un abbraccio, grazie.
0: Buon
1: lavoro. Andiamo da Miri. Eccoci Miri. È la tua ora questa, è la tua 25esima ora.
2: Porca, no, ce ne vogliono di più, non ne basta solo una.
1: Aspetta, fermati, vedo un altro incidente, mannaggia. Ma cos'è? Ma, cioè, sono i periodi veramente incredibili. Quando parliamo di un incidente, allora qua dov'è che sono? Aspetta, fammi capire la strada. Questa è la 525, quella che porta verso Dalmine, quindi però non so dirvi se l'incidente è per chi sta andando verso Bergamo o verso Dalmine. Comunque c'è questa segnalazione di incidente. Prudenza, ma sta piovendo ancora, Miri?
2: No, in questo momento no, c'è il cielo che si sta aprendo, ci sono ancora dei nuvoloni belli importanti, belli carichi di pioggia, però siamo a metà cielo, cioè metà da una parte sereno, sì, da un'altra parte c'è questo cielo molto...
1: Ma noi guardiamo il bicchiere quello mezzo pieno.
2: Assolutamente, sempre.
1: Quello mezzo pieno. Tu dove sei adesso?
2: Io invece ho percorso la strada provinciale 14 Valimagna, poi la strada provinciale 175 direzione San Sosimo Barzana, la bretella che collega poi sulla Briantea direzione Bergamo. Ecco, su questa bretella piuttosto che appunto la Briantea direzione Bergamo un po' di incolonnamento, ma per il resto nessun incidente, nessuna criticità.
1: Meglio così. Allora segnalo un altro incidente, ragazzi, via Gavazzeni, c'è un incidente anche in via Gavazzeni, ovviamente era già passato il nostro Francesco, perché sennò ce l'avrebbe riferito. C'è quest'altro incidente, non so dirvi anche questo caso, quando vediamo l'iconcina non sappiamo se in una corsia piuttosto che un'altra, però c'è questo incidente, credo per chi sta entrando in Bergamo, vedo che ci sono delle code. Questa è la situazione. Miri, un abbraccione.
2: Buona giornata, buon
1: ciao cara,
2: settimana.
1: grazie. Fra poco parleremo della 25esima ora, lo faremo con Luca Tiraboschi, che è già in studio con noi. Rimanete qui perché sarà molto interessante ascoltarlo con il suo nuovo libro.
3: Spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni, al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero, Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Ci siamo con colazione con Radio Alta e con il nostro appuntamento dedicato all'ospite. Siamo a venerdì e sono molto molto contento di averlo qui, anche perché lo abbiamo, come dire, annunciato circa un mese e mezzo fa. Esce questo nuovo romanzo, questo libro che ha un titolo bellissimo, Il ladro del tempo alla 25esima ora. Sarà presentato oggi, per chi ci segue nella diretta, allo spazio Ubica alle ore 18 con il suo autore. Sono contento di averlo qui, il direttore Luca Tirabossi.
2: Oh, mi piace, grazie. Dire direttore. Sei direttore per sempre. Una volta con Fornieri, che ho incontrato in ascensore per caso, mi dice
1: amministratore Confalonieri.
2: Io lo saluto e gli dico: presidente, buongiorno. E lui mi dice: buongiorno direttore. Ma non sono più direttore. E lui mi dice: no, si è direttori per sempre.
1: Infatti è così. Tra l'altro tu sei stato ospite spesso qui.
2: Sì, volentieri anche.
1: Non ho mai detto quello che effettivamente poi è stata la tua direzione a Italia 1, Le Iene, Lucignolo, Colorado, Camera Caffè, La Pupa e il Secchione, Mistero, mi piaceva molto.
2: Sì, Mistero.
1: Cioè hai, come dire, tenuto a battesimo trasmissioni che a tuttora sono iconiche per
2: sì,
1: quella.
2: Sì, è stato un periodo quello molto fortunato, sia per me, che l'ho vissuto ovviamente dall'interno, sia per i telespettatori, perché c'è stata una messe continua di nuove trasmissioni e un terreno, quello della rete, irrorato continuamente di nuove idee. Era un po' la mia filosofia, cioè quella di costruire prima un terreno fertile e poi far attecchire i vari semi. E funzionò molto bene.
1: Potrebbe funzionare ancora adesso?
2: Assolutamente sì.
1: Perché non lo si fa?
2: Perché oggi le scelte sono state, dal punto di vista mio, in maniera miope, concentrate unicamente su Canale 5, parlando di Mediaset, che è diventata Canale 5 centrica, e quindi tutto quello che ruota attorno a Canale 5, cioè le reti ancillari, sono state considerate poco efficaci, poco interessanti, tutte le risorse concentrate sulla prima rete, facendo secondo me un grossissimo errore.
1: Senti, a proposito, l'ho mantenuto questo messaggio, ecco. E mi fa piacere che tu non lo abbia ascoltato, perché così è una sorpresa.
2: Devo
1: trovarlo, aspetta, perché ti riguarda e credo che ti faccia piacere. Teo, un'ora in più sarebbe magia, perché ho fatto il sondaggio, ma voi se aveste un'ora in più, che cosa...
2: Cosa ne fareste? Sì.
1: Molti dormirebbero.
2: Sì.
1: Sinceramente, va bene. Perché non lo saprebbero gli altri, capito?
2: No, certo, dormo più solo per sé.
1: È solo per sé. Dunque, un'ora in più sarebbe magia, almeno per me. Cercherei di fare come la fata di Pinocchio. Andrei ad accarezzare chi ha bisogno, gli invisibili. Quelli raccontati da Marco Berria all'epoca della direzione di Tirabossi su Italia 1. Bello questo sondaggio.
2: Beh, questo è molto interessante, molto carino. Come si chiama?
1: Non si è firmato. Bello questo sondaggio. Quindi lo chiediamo.
2: Beh, Invisibili fu uno dei miei programmi per i quali sono più orgoglioso. Era un programma proprio ideato da me e poi condotto da Berri, e lui raccontava attraverso la sua testimonianza la vita degli homeless, e quindi raccontava le storie loro, vivendo con loro alcuni giorni, quindi raccogliendo le confessioni, le intimità, le ragioni per i quali questi signori erano finiti sulla strada, per poi venirle a raccontare al pubblico a casa attraverso un meccanismo di grande rispetto, quindi nessun giudizio, nessuna valutazione, ma semplicemente rispetto e fotografia della realtà.
1: Bellissimo.
2: Fu un programma di grande successo che, pensa, ebbe diverse stagioni, ma poi fui costretto a toglierlo, mio malgrado, perché la Publitalia non riusciva a vendere la pubblicità dentro questo programma, perché le grandi aziende si sentivano in qualche modo in imbarazzo a entrare con le loro pubblicità dentro a un contenuto così profondo.
1: Poteva starci perché magari eticamente, moralmente, potevano farlo prima, ti consegno.
2: Infatti siamo andati avanti per un po' così. Poi le cose sono diventate talmente importanti, ho dovuto togliere. Peccato, perché era veramente molto bello.
1: Si diventa provinciali con questi atteggiamenti.
2: E miopi, molto miopi.
1: Allora, torniamo invece a quello che è il focus, ragazzi. Io qua finalmente
2: io ti consegno in diretta, ti consegno
1: applauso.
2: Bravo, consegno la tua copia.
1: Allora, intanto ti devo fare i complimenti per la copertina, perché io già quando l'avevo vista un mese e mezzo fa, bellissima questa copertina, il ladro del tempo, 25esima ora, questo romanzo di Luca Tiraboschi, che
2: è bella anche la matericità del libro, che è leggero,
1: sì,
2: ha una bella,
1: non è un tomone,
2: un bel formato, è morbido, si legge bene, si apre bene, quindi va bene anche per chi in estate
1: sarà il mio libro
2: il tuo libro dell'ombrellone.
1: Ne ho tre o quattro di quelli.
2: Gli altri saranno dei minori, sicuramente.
1: Che libro? Sì, il tuo poi i libri li metto lì. Questo sta per qualche settimana. Che libro è questo? La 25esima?
2: È un libro sulle ossessioni, Teo. È un libro sui sensi di colpa. È il libro sulla realizzazione di un progetto che però nasce da una frattura. Cosa intendo? Intendo dire che dobbiamo provare a immaginarci uno stato nel quale le ore corrono più veloci, e al punto tale da essere, da diventare 25 anziché 24, ma quell'ora in più non è l'ora che tu ritrovi sul tuo orologio, sul tuo tablet, sul tuo telefonino. È un'ora, diciamo, astratta, è un'ora della tua dimensione personale, è un'ora che esiste solo per te, è un'ora che fa parte di un modello energetico. Ecco, quindi è un libro nel quale tu riesci a concentrare le tue paure, le tue ossessioni, i tuoi sensi di colpa all'interno di quell'ora lì, perché molto molto spesso tutti noi ci dedichiamo a tutto quello che abbiamo da fare durante il giorno e ci troviamo magari la sera, quando siamo soli, ad avere qualche rammarico, qualche pentimento, qualche esame di coscienza, direi però avrei potuto fare, avrei potuto dire, avrei potuto, e non c'è stato mai il tempo. Ecco, il senso di colpa si concentra lì, in quell'ora lì io finalmente riesco a dialogare con me, a dialogare con, mentalmente, con chi mi manca, con la persona che ho perso, e a causa di questa perdita poi ho costruito tutto quello che ho fatto. È un libro, diciamo, di fantascienza, fantasy, ma con delle solide aderenze alla realtà, perché si basa su un esperimento scientifico fatto da Einstein, che faceva correre contro la rotazione terrestre dei veicoli molto velocemente, per cercare di capire le differenze, insomma, se si poteva cambiare il tempo in qualche misura, e i fusi orari in qualche modo questa cosa te la raccontano. Esperimento poi rifatto nel 71 da due fisici tedeschi e recuperato dal protagonista di questo romanzo, che da quell'esperimento costruisce un artificio digitale che gli consentirà di avere la sua propria personale 25esima ora.
1: Bellissimo, bellissimo. È un po', diciamo, quel momento dove tu cerchi di recuperare qualcosa, anche
2: è quella l'ossessione. Perché l'ossessione è quella di non riuscire ad avere mai il tempo per fare le cose che veramente vorresti fare. Questo signore, questo numero uno, riesce a farlo, ma naturalmente il destino poi ci metterà il suo zampone e vedremo.
1: Senti, sono andato a cercare poi in internet, anche perché non l'ho ancora letto io questo libro.
2: Ma è appena uscito, è uscito da una settimana.
1: È qua.
2: È da una settimana.
1: Villaggio astratto, cioè una comunità utopica, no? Rigida. Il potere è nelle mani del numero uno. Ecco, quando io ho letto questa cosa qua, ho pensato, Luca non vuole personalizzare, cioè ognuno di noi può essere quello che tu
2: siamo tutti numero uno, sì.
1: Leader carismatico, tormentato, per reggere il peso del comando compie l'impensabile, manipola le leggi della fisica e crea questa 25esima ora, cioè il succo del tuo
2: ci
1: libro.
2: Mette 30 anni, ci mette 30 anni per fare questa operazione.
1: Come la recupera questa? Cioè,
2: qual è il meccanismo? Lui, esattamente come ti dicevo prima, esplode, no, il concetto di Einstein di recupero del tempo. Come? Facendo ruotare, lui costruisce dei droni velocissimi che servono per la popolazione del villaggio, secondo loro, cioè lui racconta agli abitanti del villaggio che questi droni servono per la sicurezza, questi titoli girano a velocità vorticosa al contrario della rotazione terrestre e recuperano, ognuno di questi droni ha un piccolo serbatoio interno e recupera qualche millisecondo ogni giro che fa.
1: Quindi c'è un risparmio.
2: C'è un risparmio. dopo 30 anni lui riesce a recuperare questa ora.
1: E questo è il villaggio astratto?
2: Villaggio astratto è il nome, diciamo, di fantasia dello stato governato dal numero uno. In realtà lo stato ha un suo proprio nome, che naturalmente non si dice nel romanzo, come non si dice il nome di nessuno.
1: Sì.
2: Però viene comunque chiamato villaggio astratto sempre da tutti, ma è proprio uno stato vero e proprio, che ha la moneta, che ha la bandiera, che ha rapporti internazionali con gli altri stati, ma solo via telematica, non ci sono incontri fisici.
1: Per la curiosità, cioè, ma qual è il messaggio che tu vuoi dare con questo libro, cioè con quello che tu hai scritto?
2: Io vorrei suggerire a tutti di pensarci prima. Quando si prendono delle decisioni di qualsiasi natura, in particolare quelle poi dolorose, io dico pensateci prima. Fate una passeggiata prima di decidere, fate una corsa, andate a farvi un viaggio, pensateci bene. E questa è la cosa.
1: Bellissimo.
2: Perché poi alla fine non c'è più tempo di recuperare.
1: Volevo capire proprio questa cosa, perché numero uno ci ha impiegato 30 anni a capirlo.
2: Ho 30 anni a farlo.
1: L'ha capito.
2: Facciamo 30 anni per farlo.
1: Quindi invece.
2: E poi non ce la fa. Adesso chiaramente non si può spoilerare.
1: Non nulla.
2: Però naturalmente non è così semplice, perché non sempre si riesce a recuperare.
1: Vedete, cioè, quindi quello che diceva Luca è importantissimo. Tu magari vorresti recuperare quel tuo tempo, non puoi farlo per vari motivi reali.
2: Perché non c'è tempo, anche molto banalmente.
1: Per farlo.
2: Non c'è tempo perché le persone la perdi, perché una cosa ti scappa, perché una persona non c'è più. Pensa a quanti nostri, diciamo, amici abbiamo sentito dire.
1: Parenti, genitori. Ragazzi. No,
2: avrei voluto stare più tempo con mia mamma.
1: Sì, certo,
2: no?
1: Sì.
2: Più tempo con gli amici, avrei potuto fare delle cose migliori con la mia famiglia. E quindi dico pensiamoci bene.
1: Senti, no, te la chiedo dopo,
2: sì.
1: Perché facciamo una piccola sosta, anche perché lui, ovviamente abbiamo parlato della diciamo sua carriera manageriale, è stato direttore appunto di Italia 1, la televisione e tutto, però tu adesso ti stai concentrando per essere romanziere, no? Per fare lo scrittore, questa è la tua.
2: Vorrei provarci, sì, questo è il mio quarto romanzo e arriva 20 anni dopo il terzo. Perché appunto anch'io ho avuto lo stesso problema del protagonista del romanzo, cioè non ho avuto il tempo.
1: Non è autobiografico.
2: Non è che non lo è.
1: Sì.
2: Ecco, come tutti i romanzi di tutti, sono tutti un pochino autobiografici.
1: Chiaro. Però ognuno si può riconoscere.
2: Uno si deve riconoscere.
1: Il numero uno.
2: Si riconoscerà perché ognuno di noi è il numero uno.
1: Allora, dai, cioè, ragazzi, per l'estate, a parte il colore che è fantastico, poi mi dici anche la copertina, lo scheletro che si vede, questa mano
2: che tiene il
1: tempo, poi me la descrivi, Guida Editore. Questo è il romanzo Luca Tiraboschi, presentato oggi, ve lo
2: questa
1: ricordo
2: sera,
1: ancora
2: sì, alle 18
1: in Ubic, dico
2: Santa
1: oggi
2: Caterina, Santa
1: esatto,
2: Caterina,
1: dico Caterina. La data perché magari poi andiamo sui social e andiamo
2: in altri momenti.
1: Venerdì 5 giugno alle ore 18, ecco, spazio Ubic, cioè Luca Tiraboschi per questo libro. Piccola sosta, torniamo fra poco qua a colazione.
0: Colazione con Radio Alta. Radio Alta.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
7: Da Fanghetti, affari perfetti.
8: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Radio Alta.

0: la nostra colazione con Radio Alta. Oggi abbiamo lo scrittore, lui è scrittore.
1: Romanziere,
0: che è Luca Tiraboschi. È la sua 25esima ora, perché dicevo adesso, cioè questa è la tua.
1: Comincia ad essere la mia 25esima ora.
0: Ed è bellissimo.
1: Vediamo dove porta.
0: Allora, hai detto delle cose fantastiche, iperreali, no? Tu che poi ami invece la
1: sì, spaziare molto.
0: Esatto. E poi mi dicevi che appunto quello che la relatività del tempo esiste, cioè andando indietro, andando
1: sì,
0: verso occidente.
1: Diciamo che è una cosa che sì, è fantasiosa, è particolare, può risultare suggestiva, ma se ci riflettiamo bene già esiste. Già con i modi oggi di trasportarsi sì. nello spazio, non nel tempo, ma nello spazio. diventa più comprensibile anche la storia.
0: Però mi dicevi anche un'altra cosa, microfono spento, che per un romanziere comunque che parla di futurismo.
1: Questa storia è ambientata in un futuro relativamente avanzato, se parliamo, non c'è naturalmente riferimento temporale, però potrebbe essere qualche anno avanti rispetto a oggi. Però oggi per uno scrittore di questo tipo, di questo genere, ecco, ma per tutti i generi, anche per un poliziesco, è complicato, perché la realtà è talmente superiore a qualsiasi fantasia che diventa complicato anche scrivere delle storie. Anche un poliziesco, i sistemi di indagine che ci sono oggi, che la polizia può utilizzare oggi, a cui hanno accesso le procure oggi, è impensabile per un libro di Scerbanenko di 50 anni fa, no?
0: Certo.
1: Per cui oggi scrivere un giallo oggi deve tenere per forza in considerazione tutti gli strumenti. La fantascienza non ne parliamo, perché insomma la tecnologia fa fatto passi da gigante, e oggi devi inventare delle cose che non ci sono e che invece potrebbero esserci, come ha fatto Asimov, come ha fatto Bradbury, come ha fatto Jack Kirby, che potrebbero esserci in un futuro, diventa complesso.
0: Chiarissimo. Quindi dovessimo vedere un alieno, è già vecchio.
1: Sì, no, gli alieni non li abbiamo mai visti, per la verità.
0: Ma dovessimo
1: vederlo, certo, ma che è sto vecchio? Ha già il giardinetto. Noi incontriamo i giardinetti e andiamo a mangiare i piccioni.
0: Ci rimarrebbe male.
1: Ci rimarrebbe molto male. Che sto vecchio.
0: Io sono un alieno. Senti, invece, voglio farti vedere e sentire una cosa che ho trovato che mi interessava, un po' la storia che stavo sentendo, perché tu sei fumettista.
1: Ah, sì.
0: Un pezzettino, guardate, una piccola intervista, non so di quanti anni fa, di Luca Tiraboschi. Vediamo un po' se...
2: Ed è però pieno anche di riflessioni, perché si muove sull'ambiguità continua del doppio. Perché Goccia Nera ha un fratello gemello, Goccia Nera è un ragazzino, ma in realtà è un adulto, vive una difficoltà continua tra avventure, lo spostamento tra l'inferno dove proviene, la terra dove è arrivato. Quindi è un'allegoria continua mascherata, diciamo, da fantasy e da fumetto d'avventura.
3: Che rapporto hai con la paura tu?
2: Ho un rapporto, diciamo, di la utilizzo come un antibiotico, nel senso che sono un appassionato di paura. Anche la mia tesi di laurea è stata fatta in architettura su Dario Argento, sull'estetica dell'assassinio. Quindi è un mood che mi accompagna, diciamo, in tutta la mia attività collaterale rispetto alla TV, tutta l'attività, diciamo, da romanziere e da fumettista. È in qualche modo connessa a questo sentimento, perché per me è come l'argumentin, no? La prendo a dosi, in modo da poter poi affrontarla quando arriverai, se arriverai, in maniera
0: un antidoto. No, mi interessava questa parte dove tu parlavi anche di Satana, di queste
1: questa
0: cose.
1: È un'intervista di non è vecchia, avrà un paio d'anni forse, non credo. Si riferisce alla graphic novel Goccia Nera, che è uscita però solo in Svizzera, solo per il mercato svizzero, sì, un paio d'anni fa, sarà uscita un paio di Natali fa, e questa appunto che si vede ora adesso in onda, in cui si racconta la storia di due angeli gemelli che fungono da cacciatori di anime per Satana, il quale si nutre di anime e si nutre in maniera proprio fisica. Ha un marchingegno nel quale le anime vengono schiacciate dentro, tipo la Manzotin, capito? e lui via Flebo si fa queste anime qua. Okay. E ha questi due angeli gemelli che ogni 666 anni scadono e vengono rinnovati.
0: Con numero dei, non a caso.
1: Non a caso, vengono rinnovati da nuovi angeli. E in quel caso uno dei due però si ribella e diventa, come dire, un nemico, no? Uno dei due fratelli gemelli di angeli si ribella a Satana e all'altro gemello e diventa un loro nemico, quindi viene esiliato sulla terra, eccetera, eccetera.
0: Quindi diciamo il male comunque sì, dal male, in contrapposizione al bene,
1: sì, no?
0: No,
1: diciamo che il male si trasforma in bene, perché uno dei due, per quanto gemello dell'altro, quindi con lo stesso DNA e per quanto figlio di quella tradizione millenaria che ogni 666 anni porta ad avere questi nuovi angeli, diciamo cacciatori di anime, ha un soprassalto, insomma, di coscienza in qualche modo, e diventerà una nemesi importante.
0: Mi interessava, insomma, questo passaggio un po' per capire la tua,
1: per capire se chiamare l'ambulanza o no,
0: per capire poi quello che andrò a leggere, insomma, con questo libro.
1: Sì, questa è un'altra cosa, quello era un fumetto, una graphic novel, questa è una cosa più. Se, vabbè, ma insomma, non voglio darti troppe indicazioni.
0: Dei tuoi quattro. Questo
1: diciamo mi dà grande soddisfazione, perché il terzo fu quello di maggiore successo, Facce di Cuore, ebbe un grandissimo successo. E vendetti anche i diritti per il cinema, e stiamo aspettando di capire cosa farne a livello cinematografico. Questo è però arriva dopo 20 anni, e quindi diciamo è come quando Morandi ha avuto il figlio più piccolo, certo, no? Gianni Morandi con il figlio più piccolo, che si chiama Pietro, e allora era il figlio più piccolo di Gianni Morandi, e questo è il figlio più piccolo mio. Mutatis mutandis.
0: È il migliore.
1: Mutatis mutandis.
0: Ieri abbiamo trasmesso Lucio Battisti e c'era Alberto Lupo che lo annunciava, diceva: ma qual è la tua più bella canzone? La mia bella canzone sarà la prossima. Quindi è questa quella che questo è il tuo più bella romanzo. Chi ti aspetti stasera?
1: Ma sono curioso, stasera un po' il numero zero di questo, diciamo, viaggio che comincerà da Bergamo, che è la mia città, e poi girerò tutta l'Italia. Ho già diverse tappe organizzate, molte ne stanno entrando. Sono curioso, è un numero zero. Avrò con me un caro amico che è Luca Cavadini, un giornalista
0: che saluto,
1: che tu conosci benissimo, immagino, che modererà la serata, e quindi sono colato, sono accudito bene. Non so cosa aspettarmi, insomma, spero che ci siano tanti giovani, tanti ragazzi giovani. Mi piacerebbe che ci fossero tanti che ci fossero dei ragazzi giovani.
0: Beh, insomma, diciamo che gli ingredienti ci sono, perché c'è il thriller, c'è la fantasia, c'è la fantascienza, c'è un po' di tutto inserito in questo libro, che credo possa interessare i giovani come noi.
1: Come noi, no? Noi siamo.
0: Senti, Luca Tiraboschi, sono molto contento perché avevamo promesso. No, devi venire quando c'è il libro, assolutamente. Io adesso te lo consegno.
1: E io ti faccio una dedica in diretta. In diretta, live.
0: Luca Tiraboschi mi fa questa dedica live sul libro che verrà presentato, lo ricordiamo ancora oggi per chi ci segue nella diretta, venerdì 5 giugno alle ore 18 al UBIC, con la moderazione del mio amico Luca Cavadini, giornalista di Stampa e TV, che abbraccio, perché sarà una presentazione bellissima e molto importante. Chissà cosa ha scritto, non posso dirlo.
1: Certo, è tuo.
0: Allora, per Teo, l'ultimo grande, cos'è che
1: Highlander.
0: Ragazzi, speriamo veramente di poterlo essere, Highlander.
1: Ormai lo sei.
0: Highlander, ma anche tu. Luca Tiraboschi,
1: grazie a tutti, saluto davvero. A tutti, vi aspetto stasera.
0: Assolutamente, e poi non dimenticate il libro con Guida Editori, Luca Tiraboschi, Il ladro del tempo, la 25esima ora, il vostro libro dell'estate. Grazie ancora.
1: Grazie a tutti.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Radio Alta, la musica grande.

0: Close Eyes. No, stavo guardando, leggendo la dedica di Luca per me, che bello. Io quando l'autore di un libro che mi firma, sapete, poi l'altra volta ho avuto la firma di Salvatore Borsellino, cioè del fratello del magistrato, mi sono veramente emozionato, ma anche oggi, insomma, con Luca Tiraboschi che mi ha firmato, insomma, il suo libro. Grazie Highlander, pensavo. Highlander. A proposito di Highlander, cari amici, ci stiamo per collegare con l'immortale, con il nostro ragioniere Lodetti. Ragioniere,
1: buongiorno,
0: eccoci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oggi abbiamo parlato della 25esima ora. Lei a che ora è arrivato della sua giornata oggi?
1: No, stamattina diciamo che abbiamo iniziato tardi.
0: Tardi.
1: Un'ora, no?
0: Quindi dopo, hai iniziato dopo,
1: Esatto, però cerco di finire prima, salire.
0: Come quella chi era quella che iniziava prima? Di solito lavo prima, finisco prima. Si ricorda che c'era la pubblicità? No?
1: Esatto.
0: Adesso lo ricordo bene come era il testo. Andiamo invece alle fotonotizia del nostro ragionier Lodetti. Guarda qua,
1: in questo bar, se vuoi stare comodo.
0: Esatto. Allora, il tavolino ha una gamba, è quella centrale, no? Un bel tavolino rotondo, vicino a una scala. La sedia non poteva starci, loro cosa hanno fatto? Hanno segato le gambe
1: ottimizzare
0: lo spazio. Dice, non ci sta la sedia qua perché c'è lo scalino, non preoccupatevi, zac, via le zampette della sedia, e quindi hai recuperato lo spazio. Giustamente, bisogna fare così.
1: Poi, io non posso sedermi.
0: Cos'è questa cosa?
1: Lega sopra.
0: Ho comprato questo disco, ma qualcosa mi dice che mi hanno truffato. Allora, è la copertina del credo primo disco di Marco Masini, dove c'era Disperato, il primo disco. Ma sai che sembra Greggio? Assomiglia a Ezio Greggio, no? È vero?
1: Sì, esatto.
0: È invecchiato, d'altronde quando era giovane era questo, adesso è invecchiato, secondo me è così, no? Poteva essere in questo modo Marco Masini.
1: Esatto.
0: Poi adesso invece c'ha quella barba da Garibaldi. E poi questo signore
1: deve andare in farmacia.
0: Pizzino.
1: Ha scritto cosa.
0: Esatto. Deve prendere il Tachiful. Cos'è? Tachiful, sì. De all'arancia. All'arancia. Tachiful. De.
1: Il Tachiful è un farmaco.
0: Ok.
1: L'influenza, no?
0: Okay, non uso.
1: All'arancia.
0: Vabbè, dai, cambiamo questo. Invece, approfittatene ora.
1: Sono preoccupato perché.
0: Carta igienica riciclata. Già usata per 4 veli, 10 rotoli, 5 euro. Approfittane.
1: Riciclata.
0: Vai,
1: riciclata.
0: Approfittane ora. Grazie, Beppe. Ci sentiamo lunedì.
1: Buon weekend.
0: Buona giornata.
1: Domani sera,
0: Non ricicli troppo. Ciao. Grazie, siamo in chiusura. Grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi. Roberto Guerini, il presidente di Avis Provinciale per donare sangue. Grazie a Luca Tiraboschi con il suo libro Ladro del Tempo, la 25esima ora. Questo da avere assolutamente. È stato bello per la nostra settimana cortina. La prossima sarà normale. Le ultime 3 settimane di colazione con la Radio Alta per questa stagione. Grazie a Claudio Castelli. Io sono Teo Mangione, vi aspetto nel pomeriggio. Kippo Rockin e poi dopo Pirola con tutta Atalanta News, Discovery Dance con Luciano Berri, insomma con tante cose. Passate un fine settimana che sia il più tranquillo, sereno possibile. Se dovete recuperare la vostra 25esima ora, riposate. A lunedì prossimo, ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo ora. In collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Minorenni denunciati più 12,5%, nessuna baby gang ma deriva sui social. I carabinieri, disagio sociale amplificato online, codice rosso, in 2 anni più 127% di casi. Tra prevenzione e repressione, 780 arresti, 8.220 denunce, 78.000 chiamate al 112, 123.000 accolti nelle caserme. Ancora in home page, dall'assessore a parlare di sicurezza, le rubano la bici.

0: mi distopi, ricorda Daniel Taino, l'istruttore è morto nell'incidente. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie, questa che riguarda l'economia, quindi Matteo Zanetti che è stato ufficialmente eletto presidente di Confindustria Bergamo, approvati indirizzi generali, programmi, nomina con relative deleghe dei vicepresidenti, in bocca al lupo e auguri al nuovo presidente di Confindustria Bergamo. Per quanto riguarda invece il traffico, questa mattina un po' di difficoltà ci sono state. In A4 si viaggia bene verso Milano e verso Venezia, poi punti difficili questa mattina, sì, già dalla galleria San Roberto che adesso si è liberata rispetto ad un'ora fa, vediamo che ci sono rallentamenti direzione sotto passo di Colognola in entrambi i sensi di marcia, quindi da Seriate a Bergamo e anche da Ponte San Pietro a Bergamo. Poi registriamo ancora un altro incidente questa mattina, insomma la mattinata degli incidenti, questo è il quarto che stiamo vedendo incidente, e qua siamo sulla 342 dove ci sono già dei rallentamenti in questo momento, quindi incidente, e poi sulla Villa Dalme e Dalmine si viaggia abbastanza bene con qualche rallentamento per chi sta andando verso Dalmine, Paltrignano Mugazzone, rallentamento per chi invece va verso l'autostrada, rallentamento anche in galleria Montenegrone con linea rossa fino alla 671 e anche alla 42. Andiamo a vedere in Valcavallina, si viaggia bene a parte qualche rallentamento in zona Fornaci e anche Vallimagna, qualche rallentamento per chi sta scendendo, la giornata poi sarà buona sotto il profilo meteorologico, infatti andiamo a vedere come sarà, nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, così ci dice Trebi Meteo, la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, 9, 2 minuti, 43 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
1: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi? Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti ad hoc da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
1: Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70. Tell you what's up before I get up the phone. Don't bring me down.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo al fine di trovare un accordo per la fine della guerra. Intanto la Camera statunitense approva un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze. A Mosca nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo e creato feriti. Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati ancora attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato durante i dialoghi mediati a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona circostante l'ospedale di Jabal Amel a Tiro. Hezbollah ha dichiarato di aver attaccato nelle prime ore del mattino veicoli e soldati israeliani presso il castello di Beaufort. Inizia domani il viaggio del Papa in Spagna, le guerre, l'enciclica, Magnifica Humanitas e il Sinodo, al centro intanto del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno.
5: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Al Roland Garros di tennis, oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19, oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.
7: Alta Play.

0: spot.
1: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Alta Play Today. Massima rotazione.

0: la musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'Arma dei Carabinieri festeggia il 212° anniversario di fondazione. Occasione per tracciare un bilancio dell'attività di un anno di lavoro all'insegna della prevenzione e della repressione dei reati. E quelli di Bergamo sono numeri importanti, dettati anche dalla capillarità delle stazioni dell'Arma su tutto il territorio, suddiviso in 4 compagnie. 141.000 le persone controllate, 800 gli arresti effettuati.
2: Sì, sono tanti, naturalmente anche questo è frutto della massima attenzione che viene posta da parte delle nostre articolazioni sul territorio ogni qualvolta siamo chiamati a intervenire a seguito di un reato consumato. Le attività di intelligence, le attività di analisi, le attività di polizia giudiziaria in stretto raccordo con la Procura della Repubblica hanno consentito quest'anno effettivamente di garantire alla giustizia oltre 800 persone appunto per tutti i reati in cui siamo stati chiamati a intervenire.
1: La violenza di genere resta uno dei reati più diffusi, una vera emergenza. Oltre 2.000 i codici rossi accertati in un anno.
2: Quest'anno noi abbiamo denunciato in stato di libertà per questo fenomeno oltre 1.800 persone e tratti in arresto 63 soggetti. E siamo intervenuti e quindi accertate oltre 2.000 ipotesi di questa condotta. I nostri ufficiali di polizia giudiziaria sono formati negli istituti di formazione proprio anche in questa specifica attività, sia dal punto di vista preventivo ma anche da un punto di vista di come approcciarsi nei confronti di quelle persone che purtroppo sono vittime di questo, di questa tipologia di reato.
3: Parliamo quest'anno di migliaia.
1: La presenza capillare delle stazioni ha favorito anche l'attività di vicinanza ai

0: vengono spacciate al dettaglio.
1: Oltre all'attività quotidiana, i delitti efferati con indagini meticolose sempre culminate con l'individuazione dell'autore.
0: Sono capitati vari delitti molto variegati, diciamo così, che hanno visto e che ci vedono tuttora impegnati senza risparmio di energia, con molta caparbietà e con l'impegno degli assetti investigativi, ma direi anche di altri assetti operativi, quali le stazioni carabinieri, che presenti sul territorio sono i nostri collettori di vicinanza e di sensibilizzazione nei confronti del comune cittadino. E tutti questi assetti messi insieme stanno mettendo in atto una serie di attività investigative ad ampio respiro che hanno permesso di individuare già degli autori di questi efferati delitti o che comunque a tutt'oggi fanno sì che vengano portate avanti delle investigazioni finalizzate ad individuare i responsabili.
2: Parliamo del nuovo ponte di Calusco. Rete Ferroviaria Italiana apre un bando da 13 milioni per la progettazione internazionale.
3: L'obiettivo è quello di far partire un concorso internazionale, visto che dovremmo pensare ad un nuovo ponte in affiancamento al ponte esistente, che come sapete ha tutta una sua delle caratteristiche architettoniche particolari che vanno tutelate. L'obiettivo è di chiedere ai più grandi progettisti europei, ma non solo, di sviluppare un'ipotesi di progetto. Seguirà poi il progetto di fattibilità tecnico-economica, cioè la valutazione di quanto il progetto e di come il progetto possa poi veramente essere realizzato e il costo, e dopodiché partirà l'iter autorizzatorio, che è tutta la fase relativa alle autorizzazioni da chiedere ai vari ministeri, uno su tutti ovviamente quello della cultura e quello e il MASE, quindi quello dell'ambiente. Il RFI finalmente pubblicherà questo bando di gara, che permetterà entro la fine dell'anno di avere insomma già qualche elemento, considerando sempre quelle che sono le richieste dei territori. È fondamentale pensare che il nuovo ponte non possa avere le limitazioni dell'attuale ponte, quindi seppur in sovrapposizione così come è quello attuale, sotto ferrovia, soprastradale, quello stradale non potrà che essere almeno a doppia corsia, cioè che prevede il passaggio contemporaneo delle auto in entrambe le direzioni. Questo ci permetterà finalmente di avere un collegamento tra Lecco e Bergamo degno di tale nome, che non sconti, appunto, ripeto, tutti i limiti che attualmente, a tutela evidentemente della sicurezza, sono previsti per l'utilizzo del ponte San Michele.
2: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia, che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e monitoraggio dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure, il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera, un piano di collaborazione con ALER per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane ad alto costo della vita. Spazio anche al reclutamento internazionale, che sarà strutturato tra l'altro su formazione linguistica e verifica rigorosa delle competenze. Secondo i dati richiamati nella seduta, nel 2024 il servizio sanitario regionale avrebbe registrato la perdita di oltre 3.500 infermieri a fronte di appena 947 uscite dovute al raggiungimento dell'età pensionabile, un fenomeno che si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato da una carenza stimata di circa 175.000 infermieri rispetto agli standard europei. Tra le principali cause dell'abbandono della professione, i bassi livelli retributivi, le limitate prospettive di carriera, i carichi di lavoro sempre più pesanti e la difficoltà di conciliare i turni con la vita privata. Nel settore pubblico, evidenzia il documento, gli stipendi netti si attestano mediamente tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili, mentre le retribuzioni risultano inferiori di circa il 23% rispetto alla media dei paesi OCSE. Furto nella notte alla sala slot Admiral di Dalmine. I ladri sono entrati con un furgone attorno alle 4 del mattino, hanno sfondato la vetrata e una volta dentro hanno portato via un pilastro intero del bancomat, trascinandolo all'esterno con il furgone. Una volta in cortile hanno divelto il bancomat, portandosi via solo la cassaforte interna. Ancora non quantificato l'importo del contenuto, è scattato l'allarme. I carabinieri della compagnia di Treviglio sono arrivati poco dopo. Il furgone è stato ritrovato dai militari nei dintorni, era stato rubato poco prima. In azione 3-4 persone che, una volta divelta la vetrata, hanno legato con delle fasce il bancomat e lo hanno scardinato dal terreno per poi trascinarlo fuori. Al vaglio dei carabinieri le immagini di videosorveglianza interna ed esterna.
4: Era Radio Alta GR Flash.

0: e in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Studio in Toscana, Putin pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo, ma la guerra al momento non si ferma. Un attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 gravemente ferite. Non si sblocca la trattativa tra Stati Uniti e Iran, nessun passo in avanti nei colloqui tra i mediatori, resta chiuso il canale di Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei ha nuovamente ribadito: mai faremo la pace se Israele resterà sul terreno del Libano. E Israele, la milizia sciita libanese Hezbollah, si sono ancora scambiati attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato anche Abd Arb, comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah da parte sua ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e la malvagità degli Stati Uniti dopo una serie di sanzioni statunitense che hanno colpito sia lui che alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le circostanze emergono dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 presunti assassini pakistani, Ahmed Safer e Ali Raza. È tutto per questa edizione flash, torniamo insieme con gli aggiornamenti delle 11.
0: Spot.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'Arma dei Carabinieri festeggia il 212° anniversario di fondazione. Occasione per tracciare un bilancio dell'attività di un anno di lavoro all'insegna della prevenzione e della repressione dei reati. E quelli di Bergamo sono numeri importanti, dettati anche dalla capillarità delle stazioni dell'Arma su tutto il territorio, suddiviso in 4 compagnie. 141.000 le persone controllate, 800 gli arresti effettuati.
2: Sì, sono tanti, naturalmente anche questo è frutto della massima attenzione che viene posta da parte delle nostre articolazioni sul territorio ogni qualvolta siamo chiamati a intervenire a seguito di un reato consumato. Le attività di intelligence, le attività di analisi, le attività di polizia giudiziaria, in stretto raccordo con la Procura della Repubblica hanno consentito quest'anno effettivamente di garantire alla giustizia oltre 800 persone appunto per tutti i reati in cui siamo stati chiamati a intervenire.
1: La violenza di genere resta uno dei reati più diffusi, una vera emergenza. Oltre 2.000 i codici rossi accertati in un anno.
2: Quest'anno noi abbiamo denunciato in stato di libertà per questo fenomeno oltre 1.800 persone e tratti in arresto 63 soggetti. E siamo intervenuti e quindi accertate oltre 2.000 ipotesi di questa condotta. I nostri

0: in un punto di snodo strategico, e quindi questo sicuramente favorisce anche il flusso di sostanze stupefacenti. E naturalmente noi dobbiamo essere sempre pronti a intervenire, a intercettare soprattutto quelli che possono essere gli approvvigionamenti in provincia di sostanze stupefacenti che poi vengono spacciate al dettaglio.
1: Oltre all'attività quotidiana, i delitti efferati con indagini meticolose, sempre culminate con l'individuazione dell'autore.
0: Sono capitati vari delitti molto variegati, diciamo così, che hanno visto e che ci vedono tuttora impegnati senza risparmio di energia, con molta caparbietà e con l'impegno degli assetti investigativi, ma direi anche di altri assetti operativi, quali le stazioni carabinieri, che presenti sul territorio sono i nostri collettori di vicinanza e di sensibilizzazione nei confronti del comune cittadino. E tutti questi assetti messi insieme stanno mettendo in atto una serie di attività investigative ad ampio respiro, che hanno permesso di individuare già degli autori di questi efferati delitti o che comunque a tutt'oggi fanno sì che vengano portate avanti delle investigazioni finalizzate ad individuare i responsabili.
2: Parliamo del nuovo ponte di Calusco. Rete Ferroviaria Italiana apre un bando da 13 milioni per la progettazione internazionale.
3: L'obiettivo è quello di far partire un concorso internazionale, visto che dovremmo pensare ad un nuovo ponte in affiancamento al ponte esistente, che come sapete ha tutta una sua, delle caratteristiche architettoniche particolari che vanno tutelate. L'obiettivo è di chiedere ai più grandi progettisti europei, ma non solo, di sviluppare un'ipotesi di progetto, seguirà poi il progetto di fattibilità tecnico-economica, cioè la valutazione di quanto il progetto e di come il progetto possa poi veramente essere realizzato e il costo, e dopodiché partirà l'iter autorizzatorio, che è tutta la fase relativa alle autorizzazioni da chiedere ai vari ministeri, uno su tutti ovviamente quello della cultura e quello e il MASE, quindi quello dell'ambiente. Il RFI finalmente pubblicherà questo bando di gara, che permetterà entro la fine dell'anno di avere insomma già qualche elemento, considerando sempre quelle che sono le richieste dei territori. È fondamentale pensare che il nuovo ponte non possa avere le limitazioni dell'attuale ponte, quindi seppur in sovrapposizione così come quello attuale, sotto ferrovia soprastradale, quello stradale non potrà che essere almeno a doppia corsia, cioè che prevede il passaggio contemporaneo delle auto in entrambe le direzioni. Questo ci permetterà finalmente di avere un collegamento tra Lecco e Bergamo degno di tale nome, che non sconti, appunto, ripeto, tutti i limiti che attualmente, a tutela evidentemente della sicurezza, sono previsti per l'utilizzo del ponte San Michele.
2: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia, che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e monitoraggio dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure, il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera, un piano di collaborazione con Aler per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane ad alto costo della vita, spazio anche al reclutamento internazionale che sarà strutturato tra l'altro su formazione linguistica e verifica rigorosa delle competenze. Secondo i dati richiamati nella seduta, nel 2024 il servizio sanitario regionale avrebbe registrato la perdita di oltre 3.500 infermieri a fronte di appena 947 uscite dovute al raggiungimento dell'età pensionabile, un fenomeno che si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato da una carenza stimata di circa 175.000 infermieri rispetto agli standard europei. Tra le principali cause dell'abbandono della professione, i bassi livelli retributivi, le limitate prospettive di carriera, i carichi di lavoro sempre più pesanti e la difficoltà di conciliare i turni con la vita privata. Nel settore pubblico, evidenzia il documento, gli stipendi netti si attestano mediamente tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili, mentre le retribuzioni risultano inferiori di circa il 23% rispetto alla media dei paesi OCSE. Furto nella notte alla sala slot Admiral di Dalmine. I ladri sono entrati con un furgone attorno alle 4 del mattino, hanno sfondato la vetrata e una volta dentro hanno portato via un pilastro intero del bancomat trascinandolo all'esterno con il furgone. Una volta in cortile hanno divelto il bancomat portandosi via solo la cassaforte interna. Ancora non quantificato l'importo del contenuto. È scattato l'allarme, i carabinieri della compagnia di Treviglio sono arrivati poco dopo. Il furgone è stato ritrovato dai militari nei dintorni, era stato

0: rubato poco prima. In azione 3-4 persone che una volta divelta la vetrata hanno legato con delle fasce il bancomat e lo hanno scardinato dal terreno per poi trascinarlo fuori. Al vaglio dei carabinieri le immagini di videosorveglianza interna ed esterna.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
6: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday.
0: I brani iconici degli anni 70.

0: alla musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Braille, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rai torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rai, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rai, Nightingale.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro la scorsa settimana. Le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beirut. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena, nel Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o invece sia esploso in modo autonomo. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro Teheran. Secondo quanto riferito da 4 fonti a conoscenza dei fatti, lo afferma stamane la CNN in una esclusiva. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia nella cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza è emersa dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 pakistani accusati dell'omicidio. Lo sport, tennis al Roland Garros di Parigi. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. E ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello slam parigino. È tutto, torniamo insieme alle 12.
0: Spot, spot.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today. La musica.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

Bancarotta ed evasione fiscale, indagine GDF, indagato liquidatore. Contestato anche l'autoriciclaggio, i marchi di una società fallita sarebbero stati ceduti ad un valore notevolmente inferiore a quello reale a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi, ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Lo stato di salute di Fiumi e Laghi, Male d'Ordo e Lesina, Bene Endi nel monitoraggio degli ultimi 6 anni da parte dell'ARPA sulle acque superficiali, promossi i laghi e le sorgenti montane, ma la pianura soffre. Monte Rosso in

servono telecamere nel cuore del quartiere. Le poste centrali di Bergamo, visita ai tesori del palazzo, viaggio dentro il capolavoro del Novecento progettato da Mazzoni, conservate due tele del Sironi, le porte d'ingresso recentemente restaurate, l'orologio della torre domina la città. Calcio oggi, calendari di Serie A alle 18.30 in diretta su Bergamo TV al Festival della Lega Calcio a Parma. Si svela anche il cammino dell'Atalanta nella stagione sportiva 2026-2027 al via nel weekend del 22-23 agosto con la prima giornata. In studio Elisa Cucchi e Piero Vailati.

0: stato il sequestro di oltre 230.000 euro ritenuti frutto di evasione fiscale. A un liquidatore vengono contestati reati fallimentari tributari e l'autoriciclaggio. Le indagini avrebbero consentito di accertare che pochi mesi prima del fallimento i marchi industriali della società sarebbero stati ceduti a un valore notevolmente inferiore a quello reale a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi, ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Quest'ultimo avrebbe pure sottratto dal patrimonio societario somme per circa 240.000 euro attraverso la svalutazione e la successiva cessione di partecipazioni detenute in una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, inoltre, sarebbe stato appurato come l'indagato avrebbe compiuto operazioni finalizzate a mantenere il controllo degli asset formalmente alienati, configurandosi così l'ipotesi di autoriciclaggio. In questo intreccio finanziario internazionale, tramite una società estera, avrebbe pure ceduto partecipazioni societarie per un importo di 630.000 euro, ma i soldi sarebbero stati accreditati su un suo conto personale, sempre a Dubai. Da qui plusvalenze per 550.000 euro che sarebbero state sottratte al fisco con un'evasione superiore ai 230.000 euro. A fronte di una dichiarazione 730/2025 con soli 2.000 euro attivi.
1: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e un monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera. Un piano in collaborazione con Aler per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane ad alto costo della vita. Spazio anche al reclutamento internazionale che sarà strutturato su formazione linguistica e verifica rigorosa delle competenze. Secondo i dati richiamati nella richiesta di seduta urgente, nel 2024 il Servizio Sanitario Regionale avrebbe registrato la perdita di 3.523 infermieri a fronte di appena 947 uscite dovute al raggiungimento dell'età pensionabile. Nel settore pubblico, evidenzia documento, gli stipendi netti si attestano mediamente tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili, mentre le retribuzioni risultano inferiori di circa il 23% rispetto alla media dei paesi OCSE. Ed ora parliamo dei fiumi e dei laghi, il monitoraggio di ARPA. Fiumi e laghi bergamaschi sotto la lente di ingrandimento dell'ARPA Lombardia che nel 2025 ha tracciato una mappatura biologica e chimica dello stato di salute delle acque superficiali. Un monitoraggio fondamentale per la classificazione degli ultimi 6 anni, dal 2020 al 2025, basato sugli elementi di qualità biologica, come la fauna ittica e i macroinvertebrati, capaci di svelare gli effetti dell'inquinamento a lungo termine. La situazione nella Bergamasca rivela profonde ferite sul fronte dei corsi d'acqua, controbilanciate da alcune note positive sul versante lacustre. A preoccupare maggiormente sono i torrenti Dordo e Lesina, rispettivamente monitorati nelle stazioni di Filago e Bonate Sopra, i quali fanno registrare uno stato ecologico decisamente cattivo, inserendosi nella fascia nera regionale insieme a Colatori e canali di altre province lombarde. Non va meglio per i fiumi principali del territorio. Lo stato biologico scende a livello scarso per il fiume Oglio nella stazione di Costa Volpino e per il fiume Serio nelle postazioni di Ponte Nossa e Mozzanica. In fascia intermedia il Brembo. Lo scenario cambia radicalmente spostando lo sguardo verso i bacini lacustri della provincia. Il lago d'Endine, analizzato presso la stazione di Endine Gaiano, si distingue positivamente ottenendo una classificazione di livello buono. Per quanto riguarda il lago di Iseo, la stazione di Monte Isola si ferma invece ad un livello sufficiente, specchio di un quadro regionale in cui oltre la metà dei laghi monitorati non raggiunge uno stato ottimale. Una speranza arriva infine dalle sorgenti e dai tratti montani. Sia l'Oglio che il Serio, in altre stazioni più a monte, riescono ad invertire la rotta e a far registrare, insieme a molti torrenti alpini, uno stato ecologico elevato, mostrando la fotografia di un ecosistema orobico a due velocità, fortemente condizionato dall'impatto antropico della pianura.
2: A Bergamo calano del 17% le aste giudiziarie degli immobili.
1: A Bergamo il mercato delle esecuzioni immobiliari segna il passo aprendo l'anno con una decisa contrazione dei volumi, sebbene in controtendenza sul fronte dei valori economici dei singoli lotti. Nel corso del primo trimestre le aste giudiziarie registrate sul territorio bergamasco si sono fermate a quota 379. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente evidenzia una flessione netta. Erano state infatti 444 le procedure che avevano interessato la provincia. Questo calo si traduce una contrazione del 17%, un dato che inserisce Bergamo nel solco del rallentamento generale dei tribunali. All'origine della frenata dei volumi concorrono lo smaltimento delle vecchie moratorie sulle prime case, il maggiore ricorso agli accordi stragiudiziali come i saldi e stralci tra banche e debitori e l'impatto dei tassi di interesse elevati sui mutui che frena i potenziali acquirenti. Nonostante il rallentamento, la provincia si conferma il terzo polo per volume di attività giudiziaria immobiliare. La diminuzione del numero di immobili finiti all'incanto non ha però trascinato verso il basso il valore delle singole basi d'asta, che mostrano invece un trend opposto. La media per ogni singola procedura del computo bergamasco è salita a 150.182 euro. Si tratta di un incremento del 15% significativo rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, quando la base d'asta media si era attestata a circa 130.400 euro. La fotografia del trimestre orobico restituisce così un mercato delle vendite forzate più snello nel numero complessivo di lotti, ma caratterizzato da un valore unitario più elevato rispetto al recente passato.
2: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città, abbiamo fatto tappa nel quartiere del Monte Rosso.
1: La cartolina d'ingresso dice già molto, la chiesa, la piazza, i pochi negozi superstiti e un'edicola chiusa da anni a dare un nostalgico benvenuto al Monte Rosso.
3: È un'edicola chiusa da 3-4 anni, era l'unico posto dove si vendevano i giornali, adesso è in via Tremana, è quello più vicino in via Tremana. Ma questo qua è una situazione dei negozi di vicinato, cioè la maggior parte dei negozi sono sfitti.
1: Dal nucleo denso delle case popolari fino ai piedi della Maresana, qui sembra quasi di stare in villeggiatura, ma il rischio che tutto si trasformi in un quartiere dormitorio è reale. Una deriva arginata fatica soltanto grazie ad un tessuto associativo instancabile e a continue iniziative.
3: Piazza Pacati, che è stata conquistata, era un lotto non edificato del centro di edilizia popolare ed è stato trasformato in una piazza. Attualmente questa piazza ha più di 100 eventi in un anno, tra mercati, tra iniziative varie che si fanno, per cui è diventato un punto di riferimento.
1: A mappare i chiaroscuri di questo territorio è Ivan Cortinovis, da anni in prima linea nel sociale ed ex consigliere di quella che era stata nel passato la quarta circoscrizione.
3: Le collaborazioni tra l'oratorio e l'Istituto Camozzi all'interno della rete sociale sono fondamentali.
1: Ma non si può ignorare il tema della sicurezza, che per i residenti resta una priorità assoluta.
4: Era proprio una piccola città, man mano purtroppo è andato tutto a scemare e si sono chiuse parecchie attività.
5: Cioè in centro Bergamo ci sono telecamere dappertutto, in questa zona non ce n'è una.
1: Il quartiere del resto si muove e resiste anche come laboratorio di cittadinanza attiva. Lo sa bene l'ex assessore alla mobilità Stefano Zenoni, residente della zona che incrociamo nelle vie del quartiere rigorosamente su due ruote.
6: Il rapporto con il verde, questo credo che tutti i residenti lo sappiano, mi piace molto la vita di comunità che comunque c'è ancora. I piani terra, diciamo così, soprattutto delle case pubbliche, una volta erano molto più ricche di negozi.
1: Qui ha sede l'Avis comunale, punto di riferimento per l'intera città, ed è stato realizzato un frutteto condiviso. Ma c'è un'ombra pesante che spegne gli entusiasmi. Il vero e proprio buco nero del quartiere resta l'ostello ancora sbarrato.
3: Un vero peccato, potrebbe essere utilizzato anche dall'università, eventualmente, no? Ci spiace tanto di questo qua, perché era un punto di rendere davvero con ospiti internazionali come internazionale quartiere Monte Rosso.
2: Ci colleghiamo con Giacomo Angelone, assessore alla sicurezza e servizi anagrafici del comune di Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
2: che grazie. Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. In questo caso poi emerge anche un tema di sicurezza, sentito appunto una commerciante del quartiere di Monterosso, che evidenzia il fatto che per esempio nella piazza Pacati non c'è una telecamera. La zona, insomma, non sempre tra le più sicure, mettiamola così, anche se rispetto al passato sono calati, diciamo, i furti appunto negli appartamenti. Per esempio l'anno scorso ce n'erano stati diversi. Però ecco,
7: c'è da dire che Monterosso è molto cambiata in questi anni dal punto di vista della sicurezza. Lo dico da cittadino che è nato e cresciuto a Bergamo. La mia mamma mi diceva quando ero piccolo di non andare a Monterosso. Adesso credo che non succeda, perché c'era
2: il girone, c'era lo spaccio anche di droga,
7: c'era una situazione molto complicata. Monterosso è tutt'altro oggi, e meno male. Rispetto alle telecamere, noi ne abbiamo in programma 2. Quindi lo annuncio, ma è nell'ampliamento che abbiamo presentato settimana scorsa o 2 settimane fa, quindi ci saranno 2 punti videosorveglianza. In realtà il quartiere ha già un punto di videosorveglianza al confine tra Monterosso e Santa Caterina nei pressi dello stadio, ma ci sono state richieste e quindi le installeremo. Venendo invece al tema più anagrafico, il quartiere è un quartiere che tutto sommato resiste sia all'invecchiamento, che è comunque il tema di tutti i nostri quartieri, quindi noi osserviamo un trend di invecchiamento della popolazione in tutta la città e quindi anche a Monterosso, resiste con un trend che sul 2025 segna meno 2 nel saldo tra trasferiti e nuovi abitanti, ma che comunque contiene anche dei dati positivi. Il primo dato positivo è il numero di residenti minori. È un quartiere che ancora offre possibilità a famiglie giovani di far crescere i propri figli, lo raccontava l'amico ex collega Stefano Zenoni. E poi c'è davvero da dire su Monterosso, che è la culla della partecipazione. Io ho fatto per qualche anno nel passato mandato l'assessore alle reti di quartiere. Monterosso, anche negli altri quartieri, è un po' presa ad esempio come emblema della collaborazione tra soggetti diversi: la polisportiva che dialoga con il CTE, il CTE che dialoga con la parrocchia, molte associazioni di cittadini che provano a fare iniziative pubbliche, quello che dicevano nel servizio sui 100 eventi di Piazza Pacati è davvero un bellissimo esempio di come un quartiere può essere vissuto.
2: C'è da dire posto, che sì.
7: C'è una bellissima ripresa di un bancomat, va fatto un ringraziamento.
2: Esatto, no, l'abbiamo ripreso, non l'abbiamo enfatizzato, perché sappiamo che comunque in tutti i quartieri, in gran parte dei quartieri, purtroppo mancano le poste, mancano diciamo anche le banche. Però grazie alla CGIL, la sede della CGIL, al capo della CGIL, c'è un bancomat.
7: Sì, che era stato molto richiesto anche alla sindaca dai residenti, perché soprattutto i più anziani dovevano arrivare fino in fondo a via Giulio Cesare per trovare il primo bancomat, e grazie al contributo della sede della CGIL, che ha aperto da poco lì, ma soprattutto di una banca di credito cooperativo, siamo riusciti a farlo installare. È sicuramente un presidio, perché gli anziani si lamentavano molto di non poter fare i prelievi in contanti.
2: Allora, dove sta andando questo quartiere, anche pensando a quell'ostello che è una meraviglia, in una posizione invidiabile ad un albergo a 5 stelle, tra l'altro, perché è una posizione meravigliosa, ma è lì chiuso ancora, insomma, non dipende dal comune, però ecco, giusto per capire, c'è comunque un'idea, insomma, della futura destinazione di questo spazio?
7: No, l'ostello è di proprietà della provincia, quindi va chiesto a loro.
2: Però c'è un dialogo, immagino, visto che è sul territorio.
7: Sì, certo. Il comune ha chiesto più volte di poter entrare nel merito. So che ci sono dei tavoli aperti con la provincia perché si possa arrivare a una sua destinazione d'uso. Considerate che è proprio uno dei posti con uno dei panorami più belli, quindi davvero speriamo che si possa riaprire con questa funzione o con altre funzioni, ma l'obiettivo è che possa riprendere vita questo spazio, che è davvero in un luogo meraviglioso.
2: Non la sentiamo, assessore, la sentiamo male. Forse proviamoci.
7: Ho detto che c'è un dato molto positivo.
2: No, purtroppo, assessore, la sentiamo a singhiozzo e quindi non riusciamo a sentire, quindi mi auguro che non ci dia così una notizia di prima mano così in questo momento, ma purtroppo dobbiamo concludere il collegamento perché davvero l'audio non era comprensibile. E noi proseguiamo, ringraziamo naturalmente l'assessore alla sicurezza e servizi anagrafici del Comune di Bergamo come sempre per l'intervento, il focus sui diversi quartieri. Proseguiamo il telegiornale. Ieri sera il Vescovo di Bergamo ha presieduto la cerimonia in occasione della solennità del Corpus Domini nella chiesa del patronato San Vincenzo e ha poi retto l'estensorio con l'Eucarestia durante la processione che da via Gavazzini si è snodata fino al piazzale degli Alpini. In molti hanno attraversato il sottopasso della stazione. Ciascuno di voi, ha detto Monsignor Beschi, rappresenta la nostra città in tutte le sue espressioni. Il nostro cammino ha continuato, vuole essere presenza di pace. Nella solennità del Corpus Domini, l'Eucarestia attraversa per tradizione le strade dei paesi e delle città dove si muove la vita quotidiana. E alle difficoltà della quotidianità si è riferito proprio il Vescovo. Ad ogni angolo ci sono piccole guerre, ha detto. Ad ogni angolo del mondo ci sono grandi guerre. Siamo chiamati a scegliere la guerra o la pace. Arrivando in piazzale degli Alpini, il Vescovo ha sottolineato: siamo entrati nelle viscere della nostra città, in luoghi dove a volte sono anche teatro di violenze, ma che vedono il movimento vitale di tante persone che si muovono per lavoro, per studio, per turismo. Luoghi che ci chiedono premura e non paura. Monsignor Beschi ha concluso il suo intervento con una esortazione: continuiamo ad essere pellegrini di speranza e pane di pace per la nostra città. Ed ora la nostra visita al Palazzo delle Poste Centrali di Bergamo, tra via Locatelli, via Masone, tra storia e lavoro e delle testimonianze di arte molto preziose. Niente code agli sportelli, nessuna operazione postale, nessun pacco da spedire. Questa volta si varcano le porte di recente restaurate del Palazzo delle Poste Centrali di Bergamo, tra le vie Locatelli e Masone, con uno spirito diverso, quello del visitatore curioso.
8: In particolare notiamo sin dall'esterno la sua monumentalità, che è un carattere distintivo dell'architettura dell'epoca. Il palazzo infatti fu inaugurato nel 1932 e fu opera dell'architetto ingegnere Angelo Mazzoni, che per Poste Italiane realizzò anche altri edifici. Un altro aspetto caratteristico della facciata principale è un colonnato composto da 5 colonne rivestite con pietra locale ceppo di Camerata, sulla cui sommità si posizionano 5 statue di bronzo. 4 di esse sono allegoriche delle diverse epoche italiane, mentre una di queste, avanzata rispetto alle altre, ha alla sua sommità il San Cristoforo, ossia il santo protettore dei lavoratori postali. Queste colonne fanno da contorno a una vasca rivestita in ceramiche azzurrine, attualmente non funzionante, in quanto saranno necessarie delle opere di manutenzione dell'impianto idraulico.
2: Al suo interno sono custodite meraviglie di valore inestimabile.
8: Alle mie spalle vedete il grande cactus, opera dell'artista Napoleone Martinuzzi, che realizzò questa scultura in vetro soffiato pulegoso di Murano.
2: Spiccano su tutte le 2 tele dipinte a olio dal maestro Mario Sironi, intitolate L'architettura e il lavoro nei campi.
8: Un luogo emblematico di questo immobile è proprio l'ex sala di accettazione dei telegrammi dove ci troviamo al momento. Questa sala ospita infatti 2 opere artistiche molto importanti dell'artista Mario Sironi. In particolare alle mie spalle vedete il lavoro in città, ossia una celebrazione della crescita urbana e dell'architettura di Bergamo, mentre l'altra tela è dedicata al tema del lavoro nei campi e rappresenta la tradizione e il paesaggio agricolo bergamasco attraverso l'utilizzo di figure monumentali.
2: Un tempo lo spazio aperto al pubblico era ben più ampio e si sviluppava su 2 piani. Oggi, visitando il primo, restano ancora le storiche finestre degli sportelli.
5: dove era presente tutta la parte di sportelleria dove il cliente si poteva recare per eseguire le operazioni finanziarie. Come vedete, anche l'interno è monumentale, rivestito tutto in marmo, e alle mie spalle vedete un'altra opera dell'artista Napoleone Martinuzzi.
1: Tra i simboli più maestosi del palazzo svetta la torre dell'orologio, 35 metri d'altezza, che dominano la città, custodi di un fascino rigoroso e senza tempo.
2: Ci colleghiamo con Susanna Pini, eccola qua, benvenuta della Fondazione.
9: Ciao Paola, buongiorno a tutti.
2: Della Fondazione, buongiorno a te, della Fondazione Franco Pini Onlus, perché parliamo del papà, parliamo di Franco Pini a 10 anni dalla scomparsa, raccontiamo naturalmente di lui, attraverso lui, della grande opera realizzata in questo villaggio in Kenya che era sperduto, e passo dopo passo, anno dopo anno, Franco ha realizzato davvero una città nella foresta, possiamo così definirla, perché c'è davvero di tutto, e naturalmente questa opera continua, lo abbiamo detto più volte ma ci teniamo a sottolinearlo, perché il vero valore appunto che Franco ha dato a questa sua opera era proprio quello di poterla continuare dopo di lui, e così sta facendo la sua famiglia e tantissimi volontari, amici che sostengono naturalmente questo progetto. Allora, un progetto che quindi però ha bisogno di essere sostenuto anche economicamente, giusto Susanna?
9: Assolutamente sì, proprio perché sono delle opere che è creata una piccola cittadina, però sempre fatta con loro, è quella la forza nostra che continuiamo anche in questi anni, chiaramente con questa modalità, cioè essere loro partecipi e protagonisti di quello che è il loro futuro, per cui tutte quelle che sono le costruzioni, quelli che sono anche i progetti di economia circolare che stiamo portando avanti, l'acquedotto, le scuole, è fatto tutto insieme a loro. Ecco, questa è la cosa importante. Poi chiaramente ci sono dei buchi neri, si possono dichiarare così, chiaramente la scuola, l'ospedale non sono a reddito, ma c'è dell'assistenzialismo, ecco. Certo. Anche se noi cerchiamo...
2: Diamo l'appuntamento, perdona perché purtroppo i tempi sono un po' ridotti, l'appuntamento per, diciamo,
9: certo,
2: un'iniziativa.
9: Sì, noi abbiamo scelto di fare un qualcosa di allegro e simpatico, in modo tale che, vabbè, papà era sempre un uomo dalle mille risorse tutte, non avrebbe voluto ricordare questi 10 anni della sua scomparsa con qualcosa di triste. Per cui l'appuntamento è domenica 7 giugno alle ore 19 al Bocco di Ponteranica, e ci sarà la possibilità di camminare o di correre o di stare anche solo lì in compagnia, per cui è aperta a tutti, ai runners, ai camminatori, alle famiglie, agli amici a quattro zampe, alle 19 al Boppo, portare una torcia, perché si farà appunto anche di sera, a suon di musica, e tutto quello che verrà raccolto servirà proprio per incrementare e sostenere i progetti dell'associazione, in particolar modo Quando mangio studio meglio.
2: Grazie a Susanna Pini per questo intervento, grazie, un ricordo di papà.
9: Grazie a voi per la possibilità e vi aspettiamo, numerosi. Grazie.
2: La stagione calcistica 2025-26 si è conclusa 2 settimane fa, ma già oggi riparte ufficialmente la nuova stagione 26-27 con i calendari della prossima Serie A che saranno svelati all'interno del Festival della Lega Calcio in corso al Teatro Regio di Parma. Dunque si scoprirà anche il cammino dell'Atalanta, il campionato inizierà nel fine settimana del 22-23 agosto e sarà ancora asimmetrico, vale a dire la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quelle del ritorno. Soltanto 2 turni infrasettimanali, il 28 di ottobre e il 6 di gennaio. A livello di squadre ci sono le neopromosse Monza, Venezia e Frosinone, mentre il Como giocherà in trasferta le prime 3 partite per i lavori al suo stadio. La novità principale, oltre al ritorno della sosta natalizia il 26-27 dicembre, sarà la maxi sosta per le nazionali in programma dal 21 settembre al 6 di ottobre. I calendari della Serie A saranno trasmessi in diretta anche da Bergamo TV questa sera alle 18.30 in studio. Elisa Cucchi con Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Un saluto e ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da ancora qualche fenomeno su Alpi, Prealpi e anche sulle alte pianure della Lombardia, o meglio invece sul resto delle zone pianeggianti. Poi domenica alta pressione in rinforzo, ovunque condizioni di bel tempo con solo la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori alpini. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Anche qui appunto un po' di instabilità principalmente sui monti, meglio altrove, ma con massime non superiori ai 24-25 gradi. Caldo in aumento poi per la giornata di domenica, ma senza particolari eccessi, con temperature massime non oltre i 30 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potrà ripresentarsi qualche isolato fenomeno, ma il tutto in un contesto comunque di alta pressione. Per dettagli vi invito come sempre a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
13: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
14: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
15: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?

Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV. I don't really-

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Un liquidatore indagato per bancarotta, evasione fiscale e autoriciclaggio. L'inchiesta è della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Bergamo.
2: I marchi riconducibili a una società fallita depositati tra Italia, Europa, Medio Oriente, Australia e Cina sono stati sequestrati per un valore di circa 200.000 euro dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo. È stato inoltre disposto il sequestro di oltre 230.000 euro ritenuti frutto di evasione fiscale. A un liquidatore vengono contestati reati fallimentari, tributari e l'autoriciclaggio. Le indagini avrebbero consentito di accertare che pochi mesi prima del fallimento i marchi industriali della società sarebbero stati ceduti a un valore notevolmente inferiore a quello reale a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Quest'ultimo avrebbe pure sottratto dal patrimonio societario somme per circa 240.000 euro attraverso la svalutazione e la successiva cessione di partecipazioni detenute in una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, inoltre, sarebbe stato appurato come l'indagato avrebbe compiuto operazioni finalizzate a mantenere il controllo degli asset formalmente alienati, configurandosi così l'ipotesi di autoriciclaggio. In questo intreccio finanziario internazionale, tramite una società estera, avrebbe pure ceduto partecipazioni societarie per un importo di 630.000 euro, ma i soldi sarebbero stati accreditati su un suo conto personale, sempre a Dubai. Da qui plusvalenze per 550.000 euro che sarebbero state sottratte al fisco con un'evasione superiore ai 230.000 euro. A fronte di una dichiarazione 730/2025 con soli 2.000 euro attivi.
1: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e un monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera. Un piano in collaborazione con Aler per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree

0: i fiumi dei laghi, il monitoraggio di ARPA.
1: Fiumi e laghi bergamaschi sotto la lente di ingrandimento dell'ARPA Lombardia, che nel 2025 ha tracciato una mappatura biologica e chimica dello stato di salute delle acque superficiali. Un monitoraggio fondamentale per la classificazione degli ultimi 6 anni, dal 2020 al 2025, basato sugli elementi di qualità biologica, come la fauna ittica e i macroinvertebrati, capaci di svelare gli effetti dell'inquinamento a lungo termine. La situazione nella Bergamasca rivela profonde ferite sul fronte dei corsi d'acqua, controbilanciate da alcune note positive sul versante lacustre. A preoccupare maggiormente sono i torrenti Dordo e Lesina, rispettivamente monitorati nelle stazioni di Filago e Bonate Sopra, i quali fanno registrare uno stato ecologico decisamente cattivo, inserendosi nella fascia nera regionale insieme a colatori e canali di altre province lombarde. Non va meglio per i fiumi principali del territorio. Lo stato biologico scende a livello scarso per il fiume Oglio nella stazione di Costa Volpino e per il fiume Serio nelle postazioni di Ponte Nossa e Mozzanica. In fascia intermedia il Brembo. Lo scenario cambia radicalmente spostando lo sguardo verso i bacini lacustri della provincia. Il lago d'Endine, analizzato presso la stazione di Endine Gaiano, si distingue positivamente ottenendo una classificazione di livello buono. Per quanto riguarda il lago di Iseo, la stazione di Monte Isola si ferma invece ad un livello sufficiente, specchio di un quadro regionale in cui oltre la metà dei laghi monitorati non raggiunge uno stato ottimale. Una speranza arriva infine dalle sorgenti e dai tratti montani. Sia l'Oglio che il Serio, in altre stazioni più a monte, riescono ad invertire la rotta e a far registrare, insieme a molti torrenti alpini, uno stato ecologico elevato, mostrando la fotografia di un ecosistema orobico a due velocità, fortemente condizionato dall'impatto antropico della pianura.
0: A Bergamo calano del 17% le aste giudiziarie degli immobili.
1: A Bergamo il mercato delle esecuzioni immobiliari segna il passo, aprendo l'anno con una decisa contrazione dei volumi, sebbene in controtendenza sul fronte dei valori economici dei singoli lotti. Nel corso del primo trimestre le aste giudiziarie registrate sul territorio bergamasco si sono fermate a quota 379. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente evidenzia una flessione netta. Erano state infatti 444 le procedure che avevano interessato la provincia. Questo calo si traduce in una contrazione del 17%, un dato che inserisce Bergamo nel solco del rallentamento generale dei tribunali. All'origine della frenata dei volumi concorrono lo smaltimento delle vecchie moratorie sulle prime case, il maggiore ricorso agli accordi stragiudiziali come i saldi e stralci tra banche e debitori e l'impatto dei tassi di interesse elevati sui mutui che frena i potenziali acquirenti. Nonostante il rallentamento, la provincia si conferma il terzo polo per volume di attività giudiziaria immobiliare. La diminuzione del numero di immobili finiti all'incanto non ha però trascinato verso il basso il valore delle singole basi d'asta, che mostrano invece un trend opposto. La media per ogni singola procedura del computo bergamasco è salita a 150.182 euro. Si tratta di un incremento del 15%, significativo rispetto ai primi 3 mesi dell'anno scorso, quando la base d'asta media si era attestata a circa 130.400 euro. La fotografia del trimestre orobico restituisce così un mercato delle vendite forzate più snello nel numero complessivo di lotti, ma caratterizzato da un valore unitario più elevato rispetto al recente passato.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, tutta per Bergamo.
2: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il buongiorno al nostro giornalista, scrittore Gigi Riva. Ormai ci siamo abituati bene. La prima domanda riguarda la tua vita personale, Gigi. Dove sei? Dove sei? Ieri sera poi ti ho disturbato. L'ho chiamato, era in motorino con un motorone, sì. Non so che moto era.
5: Motorino, Ino.
4: Un motorino Ino che andava in quel 150. Di Cesena a presentare il libro, Gigi. Complimenti.
5: Grazie.

0: Andata poi bene?
1: È andata benissimo, c'era un sacco di gente attenta, molte domande, insomma, dai, le presentazioni quando parli con il pubblico è sempre un momento felice, diciamo. È faticoso per chi le fa, nel senso che adesso nel mese di giugno, ieri è stata la prima, poi ce n'ho 13 sparse tra Puglia, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, oggi Sardegna, Emilia Romagna di nuovo, insomma, dai.
0: Ti ho anche seguito a Rai 3 recentemente.
1: Mi tengo giovane.
0: Insomma, ti ho seguito a Rai 3 a conferma della caratura del tuo personaggio, Gigi. Però il tuo pensiero, poi lo confrontiamo, riguarda sempre questa Atalanta e coloro che ci stanno seguendo in questo momento vogliono sentire anche la tua opinione, il tuo pensiero, la tua valutazione in merito allo stato delle cose. Cosa ne pensi?
1: Intanto diciamo che la Dea, l'Atalanta è il mio, ma il tuo, ma il nostro parco giochi, per fortuna, il luogo dove torniamo bambini. Detto questo, cosa ne penso? Penso, allora, siccome sia tu che io abbiamo fatto i giornalisti, perché siamo un po' dei rompiscatole, no? E il nostro compito è di cercare anche il pelo nell'uovo, detto dell'amore per l'Atalanta, eccetera. Sono un pochettino preoccupato perché, contrariamente al solito, siamo un po' in ritardo. Allora, nel momento in cui tu devi fare una rivoluzione, e l'hai deciso già da tempo, no? Arriverà Sarri, quindi cambierà tutto il metodo di lavoro, cambierà il modo di giocare, eccetera. Di solito l'Atalanta non si fa cogliere impreparata, e a questo punto, all'inizio di giugno, c'hai già le idee chiare su cosa fare dopo il mercato, eccetera, eccetera. Per una serie di condizioni anche contingenti, non abbiamo ancora annunciato Sarri perché dobbiamo ancora liberarci di Palladino. È arrivato Giuntoli, però il mercato di fatto non è ancora partito. Abbiamo molte cose da mettere a posto, comprare degli uomini che vadano bene con il gioco di Sarri in difesa, al centrocampo dobbiamo rivedere qualcosa, in attacco pure, insomma, vedo un Atalanta, diciamo così, che rispetto al solito, anche non per colpa sua ma di una situazione contingente, è leggermente in ritardo rispetto alle tabelle di marcia, per le quali noi a questo punto dell'anno sapevamo già di che morte dovevamo morire, anzi di che vita dovevamo vivere.
0: Sicuramente, però voglio dire, questo è un po' un quadro che riguarda tutto il mondo del calcio tricolore, se vogliamo. Tra poco inizieranno,
1: vabbè, sì,
0: Gigi, i mondiali, guardiamo anche società blasonate che veramente non navigano a vista ma forse anche senza occhiali. Parliamo di Milan, parliamo di Juventus, insomma, società tra le big del nostro campionato. Però ci sono, sì, delle certezze che mi fanno particolarmente piacere, perché quest'oggi ce lo rilancia anche Maurizio Corriga, Gianmarco Giammi Facchinetti e Riccardo Sanga dalla regia. Questi giovani che emergono. Baldini, tra l'altro, mi piace perché non ha peli sulla lingua, il nostro CT, che ha rilasciato anche delle dichiarazioni che in tempi non sospetti avrebbero veramente scatenato polemiche a non finire. Invece, beh, sono quasi passate sotto banco. Pochi minuti per la storia, Nora e Ignazio Pialo, dico anche all'amico Claudio Fontanella, brindano. Cioè, hai capito a che livelli siamo? Cioè, Anor che debutta con la nazionale, Gigi.
1: Sì, ma guarda, allora, due o tre cose, hai detto tante cose che meritano una riflessione. Cominciamo dal mister Baldini. Se avesse detto in altre circostanze che abbiamo dei dirigenti, li ha definiti in un modo piuttosto inequivocabile, sarebbe successo il putiferio che hai detto tu. Il problema è che nessuno dei nostri dirigenti è innocente da poter alzare i suoi alti lai rispetto a una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Il nostro calcio è ridotto così anche perché non ci sono dei dirigenti lungimiranti, questo è va detto, anzi noi dove siamo fortunati perché alcuni tra i pochi lungimiranti ce li abbiamo proprio noi. Comincio a partire dal presidente e da suo figlio, cioè dal vecchio Antonio e dal giovane Luca. Quindi è proprio, ed è questo il motivo per cui noi da 11 anni abbiamo il bilancio inutile, partiamo sempre con una programmazione felice e bla bla bla. Seconda cosa, le corazzate che navigano in mari tempestosi. Io penso piuttosto che queste corazzate che tu hai chiamato in caso, cioè il Milan, la Juve, ma tante altre, sono addirittura peggio, sono dei battelli ubriachi, bateau ivre, come avrebbe detto Baudelaire. E infine, riguardo ai giovani, sì, siamo, diciamo così, a Roma si dice: se consoliamo con l'aglietto, cioè ci consoliamo con l'aglietto vedendo due debuttanti che giocano un minuto, hanno 18 anni, annunciano il futuro, speriamo che diventino qualcosa di importante. E comunque sarebbe bene, visto che tutti gli altri esperimenti sono andati male, anche a costo di perdere per un paio d'anni, crederci in questi ragazzi. Cioè, io non vorrei che adesso, dopo questo che è stato evidentemente un esperimento che va anche leggermente rivisto, ma mi piacerebbe vedere che non uno, non due, ma sei, sette, otto di questi ragazzi che stanno facendo questi esperimenti, quelli su cui contare di più, rimanessero in pianta stabile in questa nazionale, in modo davvero di programmare il futuro, in modo davvero di credere in giovani che altrimenti si disperdono. Cioè, la nostra nazionale Under 17 ho visto che è andata in finale al mondiale, sì, grazie a un portiere che ha parato tutto. Ci sono due atalantini che ci giocano, uno ha giocato titolare e l'altro invece, esatto, è rimasto in panchina. Ma insomma, nelle giovanili vinciamo, perché poi non vinciamo più? Perché noi non ci fidiamo dei giovani.
0: Cioè, questo è un argomento quasi tabù a livello nazionale. Sai che per noi giovani...
1: Ho capito.
0: I nostri giovani hanno 22-23 anni, ecco. Cioè,
1: sì. Allora, io mi vanto di essere amico di Boša Tanjević, no?
0: Sì.
1: Grande allenatore di pallacanestro, è uno che lanciava i giovani in Serie A, ha vinto degli scudetti con un 18enne playmaker, per intenderci, no? E lui mi diceva sempre: ma mi vuoi spiegare perché in Italia uno a 23 anni è una promessa? Uno a 23 anni è una vecchia gloria dal mio punto di vista, se non è ancora esploso non può andare da nessuna parte. Quindi io credo che questo paese, non solo nel calcio, abbia bisogno di fidarsi di più dei giovani, che non sono così male come vengono solitamente dipinti, e se noi gli diamo la possibilità di giocare. Ho visto una statistica nei giorni scorsi che diceva che siamo la nazione che fa giocare meno i giovani, no? In assoluto, tu guarda, se un ragazzo è bravo a 16-17 anni lo butti in Serie A, appunto, lo fai giocare titolare o
0: come avviene negli altri campionati, sicuramente,
1: esatto,
0: superiore,
1: esatto,
0: ai nostri, ecco, la Premier League,
1: quindi,
0: la Bundesliga,
1: quindi, esatto. Allora, quindi benissimo il minuto, due minuti a Ignacio e a Nor, speriamo che sia un primo segno, un flebile segno che annunci il futuro.
0: Ecco, il futuro, io poi sono stato una cena molto bella con gli amici del Panathron e al mio fianco avevo questo personaggio, Roberto Samaden, che tu conosci, l'abbiamo citato, sì, più volte, e lui era all'Inter, è stato per una vita all'Inter, mi ha detto: ma l'ambiente, l'atmosfera che si respira a Zingonia è veramente impagabile, cioè un concetto molto molto forte, questo grande senso di appartenenza, tant'è vero che poi leggi Corner, la regia lo sta proponendo, Filippo Maggi, l'Atalanta investe sul vivaio, ecco chi è Sbravati, nuovo dirigente. Storia e talenti lanciati dallo scopritore di Anor. Sbravati è considerato uno dei migliori dirigenti a livello giovanile nazionale. Era alla Juventus. Lui, come Roberto Samaden, arriva all'Atalanta. Cioè, una considerazione, caro Gigi, me la devi fare, perché qui siamo veramente...
1: Sì.
0: Una categoria superiore alle altre, a tutte le altre. Qui lo scudetto l'abbiamo vinto sicuramente.
1: Ma sono anni che lo vinciamo. Cioè, io mi ricordo quando l'Atalanta, cioè ogni volta che cambia qualcuno al settore giovanile si dice: ma chissà adesso chi arriva. Io mi ricordo poi, dopo il dottor Broris c'è stato Favini, dopo Favini è venuto Finardi persino, dopo di loro ci sono stati, dopo di loro si sono susseguiti delle persone che adesso l'Atalanta va anche a prendere. Samaden viene dall'Inter, se non mi ricordo,
0: esatto,
1: male,
0: Samaden,
1: ma
0: dall'Inter, Sbravati dalla Juventus,
1: dalla Juve, e fece il fenomeno con i ragazzi del Genoa, quindi e vengono da noi perché sanno che qui c'è un progetto che contempla i vivaio. Adesso io non so com'è la classifica di quest'anno, so però che negli anni recenti, anche negli ultimi anni, a parte quelli che poi finiscono in Serie A tipo Scalvini, tanto per fare un nome, credo che l'Atalanta sia la società italiana di sicuro con il più alto numero di calciatori formati che giocano nei 5 campionati top, cioè italiano, francese,
0: hai detto tutto,
1: tedesco,
0: hai detto tutto.
1: Sì, no, mi pare addirittura un numero superiore a 20. Adesso do un ordine di grandezza, non un numero preciso, ma insomma l'ordine di grandezza è quello.
0: Allora, scusami. Gigi, una triste notizia, le più sentite condoglianze ad una persona che ha fatto tanto per l'Atalanta, il cavalier Randazzo. La moglie è volata in paradiso, domani ci sarà l'ultimo saluto. A pagina 41 si parla del ritorno del Gasp, Giorgio Lazzari ha raccolto le sue impressioni, qui 9 anni splendidi, la dichiarazione all'Accademia dello Sport, rispetto e amicizia restano per tutta la vita. Adesso inquadriamo meglio forse questa dichiarazione, grazie ovviamente al supporto della nostra regia. Ci sono anche dei nomi che vengono lanciati: James di nuovo nel mirino, piace anche Torsved, il calciatore del Galles. Abbiamo un paio di minuti, Gigi, ancora. C'è un evento domenica, c'è un evento di questo genere, la 17ª camminata nerazzurra che ci invidiano in tutto il bel paese. C'è questa ultima notizia, Marino Lazzarini, Arturo Zambaldo, Paolo Tintori, tutti i volontari, parcheggi convenzionati, mi raccomando, avete anche questa opportunità. Eccola
1: 5
0: qua.
1: Euro.
0: 5 euro, tranquilli, grazie. Fino alle ore 16 vi dovete iscrivere, la maglietta te la porto, Gigi, dedicata a Marco Carnesecchi.
1: Sì,
0: è un bel pensiero, dai, ti faccio un cadeau. Tu mi dai il tuo libro, facciamo lo scambio merce.
1: Benissimo, facciamo lo scambio merce. Ma tu la fai la camminata?
0: Sì, mi siedo tranquillamente lì al Balzer e vedo coloro che camminano. No,
1: guarda che la camminata fa bene a chi la fa, non a chi la racconta. No, quindi cerca di farla anche tu. Guarda, io nel mio piccolo, anche se adesso sono molto in giro per la presentazione del mio libro, io in ogni caso comunque dovunque sia io 8 km al giorno li cammino,
0: quindi complimenti, è un invito
1: esatto,
0: il tuo.
1: Quindi faccio la camminata nerazzurra itinerante per l'Italia, va bene?
0: Bravissimo.
1: Anzi, visto che è domenica, ecco, domenica gli 8 km li farò con la maglia dell'Atalanta.
0: Bravissimo,
1: da lontano,
0: bravissimo,
1: ma con voi
0: anche, okay? Perché ci sono questi tifosi. Io ringrazio Irene Buccio che mi ha inviato delle foto bellissime sulla festa che c'è stata a Zogno, cioè guarda cosa si inventano, Gigi.
1: Sì.
0: Guarda cosa si inventano.
1: Si inventa. Lo so, siamo. Posso raccontarti un aneddoto in 30 secondi?
0: Certo.
1: Allora, devi sapere che alla fine di un master all'Università di Urbino invitarono me e Nando Pagnoncelli, che è il mio compagno di banco del liceo, oltre a tutto il resto, a tenere le considerazioni finali su questo master. Nando arrivò a Urbino, mi disse: vieni un attimo in camera con me, tiro fuori 2 maglie dell'Atalanta che si era fatto dare, una con scritto Gigi 59, cioè l'anno di nascita mio, e uno Nando 59, e ci siamo presentati al consesso di tutti i professoroni che ci aspettavano perché tenessimo una possibilmente dotta relazione di fine master con la maglia dell'Atalanta.
0: Hai detto tutto.
1: Si è fatto fare una fotografia che i social dell'Atalanta hanno poi rilanciato.
0: Grazie mille, Gigi. Allora, buon tour per l'Italia a presentare il tuo ultimo libro, C'era l'amore a Sarajevo. Ci vediamo la prossima settimana, però tieniti disponibile un giorno almeno, mi raccomando.
1: Sì, le presentazioni ce le ho di sera, mi troverà in qualche città del Friuli Venezia Giulia, però va bene.
0: Allora fai un brindisi anche alla nostra salute. Grazie mille a Gigi Riva per la sua presenza e disponibilità. Ringrazio la nostra regia, Maurizio Corriga, Gianmarco Giammichini, Spinetti e del nostro Riccardo Sanga. Maurizio, facciamo un regalo agli amici di Zonio con Cristian Raimondi, con coloro che hanno veramente organizzato questo bellissimo evento. Ci vediamo domani con Zaviglia Cobelli. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo pre-saldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Matteo De Sanctis, Radio Alta. Luca Viscardi, RTL 102.5.
6: Ogni battito del cuore bergamasco è per la Dea.
7: Ogni partita è una storia da vivere, da soffrire, da esultare.
0: Tutte le partite in radiocronaca diretta.
6: Radio Alta, la tradizione, la radiocronaca raccontata fin dagli esordi.
8: Prima e dopo partita con ospiti, commenti in diretta con gli ascoltatori. Fabrizio Pirola vi aspetta.
0: In diretta su Radio Alta ed RTL 102.5.
9: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
9: It's time of rock classics.
10: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
9: It's time of rock classics.
10: Rock Style.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: che la musica grande degli anni 70
1: è la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
2: Alta Play

0: Radio Alt. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Nuovo Evo 7 Kairos, 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta
3: Play Today. Nuovi suoni. Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un liquidatore indagato per bancarotta, evasione fiscale e autoriciclaggio. L'inchiesta è della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Bergamo.
2: I marchi riconducibili a una società fallita depositati tra Italia, Europa, Medio Oriente, Australia e Cina sono stati sequestrati per un valore di circa 200.000 euro dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo. È stato inoltre disposto il sequestro di oltre 230.000 euro ritenuti frutto di evasione fiscale. A un liquidatore vengono contestati reati fallimentari, tributari e l'autoriciclaggio. Le indagini avrebbero consentito di accertare che pochi mesi prima del fallimento i marchi industriali della società sarebbero stati ceduti a un valore notevolmente inferiore a quello reale a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Quest'ultimo avrebbe pure sottratto dal patrimonio societario somme per circa 240.000 euro attraverso la svalutazione e la successiva cessione di partecipazioni detenute in una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, inoltre, sarebbe stato appurato come l'indagato avrebbe compiuto operazioni finalizzate a mantenere il controllo degli asset formalmente alienati, configurandosi così l'ipotesi di autoriciclaggio. In questo intreccio finanziario internazionale, tramite una società estera, avrebbe pure ceduto partecipazioni societarie per un importo di 630.000 euro, ma i soldi sarebbero stati accreditati su un suo conto personale, sempre a Dubai. Da qui plusvalenze per 550.000 euro che sarebbero state sottratte al fisco con un'evasione superiore ai 230.000 euro. A fronte di una dichiarazione 730/2025 con soli 2.000 euro attivi.
1: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e un monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera. Un piano in collaborazione con Aler per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane ad alto costo della vita. Spazio anche al reclutamento internazionale che sarà strutturato su formazione linguistica e verifica rigorosa delle competenze. Secondo i dati richiamati nella richiesta di seduta urgente, nel 2024 il Servizio Sanitario Regionale avrebbe registrato la perdita di 3.523 infermieri a fronte di appena 947 uscite dovute al raggiungimento dell'età pensionabile. Nel settore pubblico, evidenzia documento, gli stipendi netti si attestano mediamente tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili, mentre le retribuzioni risultano inferiori di circa il 23% rispetto alla media dei paesi OCSE. Ed ora parliamo dei fiumi e dei laghi, il monitoraggio di ARPA. Fiumi e laghi bergamaschi sotto la lente di ingrandimento dell'ARPA Lombardia che nel 2025 ha tracciato una mappatura biologica e chimica dello stato di salute delle acque superficiali. Un monitoraggio fondamentale per la classificazione degli ultimi 6 anni, dal 2020 al 2025, basato sugli elementi di qualità biologica, come la fauna ittica e i macroinvertebrati, capaci di svelare gli effetti dell'inquinamento a lungo termine. La situazione nella Bergamasca rivela profonde ferite sul fronte dei corsi d'acqua, controbilanciate da alcune note positive sul versante lacustre. A preoccupare maggiormente sono i torrenti Dordo e Lesina, rispettivamente monitorati nelle stazioni di Filago e Bonate Sopra, i quali fanno registrare uno stato ecologico decisamente cattivo, inserendosi nella fascia nera regionale insieme a colatori e canali di altre province lombarde. Non va meglio per i fiumi principali del territorio. Lo stato biologico scende.

0: stato ottimale. Una speranza arriva infine dalle sorgenti e dai tratti montani. Sia l'Oglio che il Serio, in altre stazioni più a monte, riescono ad invertire la rotta e a far registrare, insieme a molti torrenti alpini, uno stato ecologico elevato, mostrando la fotografia di un ecosistema orobico a due velocità, fortemente condizionato dall'impatto antropico della pianura.
1: A Bergamo calano del 17% le aste giudiziarie degli immobili.
0: A Bergamo il mercato delle esecuzioni immobiliari segna il passo, aprendo l'anno con una decisa contrazione dei volumi, sebbene in controtendenza sul fronte dei valori economici dei singoli lotti. Nel corso del primo trimestre le aste giudiziarie registrate sul territorio bergamasco si sono fermate a quota 379. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente evidenzia una flessione netta. Erano state infatti 444 le procedure che avevano interessato la provincia. Questo calo si traduce una contrazione del 17%, un dato che inserisce Bergamo nel solco del rallentamento generale dei tribunali. All'origine della frenata dei volumi concorrono lo smaltimento delle vecchie moratorie sulle prime case, il maggiore ricorso agli accordi stragiudiziali come i saldi e stralci tra banche e debitori e l'impatto dei tassi di interesse elevati sui mutui che frena i potenziali acquirenti. Nonostante il rallentamento, la provincia si conferma il terzo polo per volume di attività giudiziaria immobiliare. La diminuzione del numero di immobili finiti all'incanto non ha però trascinato verso il basso il valore delle singole basi d'asta, che mostrano invece un trend opposto. La media per ogni singola procedura del computo bergamasco è salita a 150.182 euro. Si tratta di un incremento del 15%, significativo rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, quando la base d'asta media si era attestata a circa 130.400 euro. La fotografia del trimestre orobico restituisce così un mercato delle vendite forzate più snello nel numero complessivo di lotti, ma caratterizzato da un valore unitario più elevato rispetto al recente passato.
1: La stagione calcistica 2025-26 si è conclusa due settimane fa, ma già oggi riparte ufficialmente la nuova stagione 26-27 con i calendari della prossima Serie A che saranno svelati all'interno del Festival della Lega Calcio in corso al Teatro Regio di Parma. Dunque si scoprirà anche il cammino dell'Atalanta. Il campionato inizierà nel fine settimana del 22-23 agosto e sarà ancora asimmetrico, vale a dire la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quelle del ritorno. Soltanto due turni infrasettimanali, il 28 di ottobre e il 6 di gennaio. A livello di squadre ci sono le neopromosse Monza, Venezia e Frosinone, mentre il Como giocherà in trasferta le prime tre partite per i lavori al suo stadio. La novità principale, oltre al ritorno della sosta natalizia il 26-27 dicembre, sarà la maxi sosta per le nazionali in programma dal 21 settembre al 6 di ottobre. I calendari della Serie A saranno trasmessi in diretta anche da Bergamo TV questa sera alle 18.30 in studio. Elisa Cucchi con Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
4: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te, per il tuo

0: arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, attacco con droni russi, colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti. Sul fronte diplomatico il presidente Zelensky rilancia il dialogo. In una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
6: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise. Entro la mezzanotte di domani il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
5: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolet e Horacio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Prestiti, affari perfetti.
1: Approfitta della promo Presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: La musica grande, Radio Alta. Alta Play Today.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un liquidatore indagato per bancarotta, evasione fiscale e autoriciclaggio. L'inchiesta è della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Bergamo.
2: I marchi riconducibili a una società fallita depositati tra Italia, Europa, Medio Oriente, Australia e Cina sono stati sequestrati per un valore di circa 200.000 euro dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo. È stato inoltre disposto il sequestro di oltre 230.000 euro ritenuti frutto di evasione fiscale. A un liquidatore vengono contestati reati fallimentari, tributari e l'autoriciclaggio. Le indagini avrebbero consentito di accertare che pochi mesi prima del fallimento i marchi industriali della società sarebbero stati ceduti a un valore notevolmente inferiore a quello reale a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Quest'ultimo avrebbe pure sottratto dal patrimonio societario somme per circa 240.000 euro attraverso la svalutazione e la successiva cessione di partecipazioni detenute in una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, inoltre, sarebbe stato appurato come l'indagato avrebbe compiuto operazioni finalizzate a mantenere il controllo degli asset formalmente alienati, configurandosi così l'ipotesi di autoriciclaggio. In questo intreccio finanziario internazionale, tramite una società estera, avrebbe pure ceduto partecipazioni societarie per un importo di 630.000 euro, ma i soldi sarebbero stati accreditati su un suo conto personale, sempre a Dubai. Da qui plusvalenze per 550.000 euro che sarebbero state sottratte al fisco con un'evasione superiore ai 230.000 euro. A fronte di una dichiarazione 7/30/2025 con soli 2.000 euro attivi.
1: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e un monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera. Un piano in collaborazione con Aler per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane ad alto costo della vita. Spazio anche al reclutamento internazionale che sarà strutturato su formazione linguistica e verifica rigorosa delle competenze. Secondo i dati richiamati nella richiesta di seduta urgente, nel 2024 il Servizio Sanitario Regionale avrebbe registrato la perdita di 3.523 infermieri a fronte di appena 947 uscite dovute al raggiungimento dell'età pensionabile. Nel settore pubblico, evidenzia documento, gli stipendi netti si attestano mediamente tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili, mentre le retribuzioni risultano inferiori di circa il 23% rispetto alla media dei paesi OCSE. La stagione calcistica 2025-26 si è conclusa due settimane fa, ma già oggi riparte ufficialmente la nuova stagione 26-27 con i calendari della prossima Serie A che saranno svelati all'interno del Festival della Lega Calcio in corso al Teatro Regio di Parma. Dunque si scoprirà anche il cammino dell'Atalanta. Il campionato inizierà nel fine settimana del 22-23 agosto e sarà ancora asimmetrico, vale a dire la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quelle del ritorno. Soltanto due turni infrasettimanali, il 28 di ottobre e il 6 di gennaio. A livello di squadre ci sono le neopromosse Monza, Venezia e Frosinone, mentre il Como giocherà in trasferta le prime tre partite per i lavori al suo stadio. La novità principale, oltre al ritorno della sosta natalizia il 26-27 dicembre, sarà la maxi sosta per le nazionali in programma dal 21 settembre al 6 di ottobre. I calendari della Serie A saranno trasmessi in diretta anche da Bergamo TV questa sera alle 18.30 in studio. Elisa Cucchi con Piero Vailati, giornalista dell'Eco di Bergamo.
0: Era Radio Alta GR Flash.

0: www.radioticino.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Anche oggi racconteremo delle storie attraverso le canzoni selezionate in questa puntata di Discovery Dance, pista da ballo universale, l'ennesima occasione per disegnare il suono della musica a mani libere. Quest'oggi nello specifico qualche accostamento inaspettato e imprevedibile. Questo aggiungerà valore alla puntata di oggi. Siamo pronti a partire con Touch and Go.

0: Mi piacerebbe conoscere il pensiero dei Green Day dopo aver ascoltato la loro American Idiot, canzone estremamente contemporanea, con appiccicata a seguito La Vida Loca di Ricky Martin. Sembra una cosa contro natura. Puntatone con Touch and Go 1998, Christina Aguilera, Candyman 2004, Stevie Wonder 85, Part Time Lover, Imagine Dragons Zero anno 2018, e a chiusura di puntata Culture Club, Karma Chameleon, Boy George, era il 1983. Vi aspetto tra 7 giorni per una nuova puntata ricca, avvincente, oppure questa sera tra le 20 e le 3 del mattino in Thank God It's Friday.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Spot, spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, attacco con droni russi, colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti. Sul fronte diplomatico il presidente Zelensky rilancia il dialogo. In una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
8: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise. Entro la mezzanotte di domani il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
7: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolé e Horacio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Liberal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi.

0: Nuovi suoni.
1: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per Nuovi Suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
2: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.

Disarm, Distorsione Armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Spot. Spot.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un liquidatore indagato per bancarotta, evasione fiscale e autoriciclaggio. L'inchiesta è della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Bergamo.
2: I marchi riconducibili a una società fallita depositati tra Italia, Europa, Medio Oriente, Australia e Cina sono stati sequestrati per un valore di circa 200.000 euro dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo. È stato inoltre disposto il sequestro di oltre 230.000 euro ritenuti frutto di evasione fiscale. A un liquidatore vengono contestati i reati fallimentari, tributari e l'autoriciclaggio. Le indagini avrebbero consentito di accertare che, pochi mesi prima del fallimento, i marchi industriali della società sarebbero stati ceduti a un valore notevolmente inferiore a quello reale, a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi, ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Quest'ultimo avrebbe pure sottratto dal patrimonio societario somme per circa 240.000 euro attraverso la svalutazione e la successiva cessione di partecipazioni detenute in una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, inoltre, sarebbe stato appurato come l'indagato avrebbe compiuto operazioni finalizzate a mantenere il controllo degli asset formalmente alienati, configurandosi così l'ipotesi di autoriciclaggio. In questo intreccio finanziario internazionale, tramite una società estera, avrebbe pure ceduto partecipazioni societarie per un importo di 630.000 euro, ma i soldi sarebbero stati accreditati su un suo conto personale, sempre a Dubai. Da qui plusvalenze per 550.000 euro che sarebbero state sottratte al fisco con un'evasione superiore ai 230.000 euro. A fronte di una dichiarazione 730/2025 con soli 2.000 euro attivi.
1: A Bergamo calano del 17% le aste giudiziarie degli immobili.
3: A Bergamo il mercato delle esecuzioni immobiliari segna il passo aprendo l'anno con una decisa contrazione dei volumi, sebbene in controtendenza sul fronte dei valori economici dei singoli lotti. Nel corso del primo trimestre le aste giudiziarie registrate sul territorio bergamasco si sono fermate a quota 379. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente evidenzia una flessione netta. Erano state infatti 444 le procedure che avevano interessato la provincia. Questo calo si traduce in una contrazione del 17%, un dato che inserisce Bergamo nel solco del rallentamento generale dei tribunali. All'origine della frenata dei volumi concorrono lo smaltimento delle vecchie moratorie sulle prime case, il maggiore ricorso agli accordi stragiudiziali come i saldi e stralci tra banche e debitori e l'impatto dei tassi di interesse elevati sui mutui che frena i potenziali acquirenti. Nonostante il rallentamento, la provincia si conferma il terzo polo per volume di attività giudiziaria immobiliare. La diminuzione del numero di immobili finiti all'incanto non ha però trascinato verso il basso il valore delle singole basi d'asta, che mostrano invece un trend opposto. La media per ogni singola procedura del computo bergamasco è salita a 150.182 euro. Si tratta di un incremento del 15% significativo rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, quando la base d'asta media si era attestata a circa 130.400 euro. La fotografia del trimestre orobico restituisce così un mercato delle vendite forzate più snello nel numero complessivo di lotti, ma caratterizzato da un valore unitario più elevato rispetto al recente passato.
1: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Abbiamo fatto tappa nel quartiere del Monte Rosso.
3: La cartolina d'ingresso dice già molto. La chiesa, la piazza, i pochi negozi superstiti e un'edicola chiusa da anni a dare un nostalgico benvenuto al Monte Rosso.
4: È un'edicola chiusa da 3-4 anni. Era l'unico posto dove si vendevano i giornali. Adesso è in via Tremana, quello più vicino in via Tremana. Ma questo qua è una situazione dei negozi di vicinato, cioè la maggior parte dei negozi sono sfitti.
3: Dal nucleo denso delle case popolari fino ai piedi della Maresana, qui sembra quasi di stare in villeggiatura, ma il rischio che tutto si trasformi in un quartiere dormitorio è reale. Una deriva arginata fatica soltanto grazie ad un tessuto associativo instancabile e a continue iniziative.
4: Piazza Pacati, che è stata conquistata, era un lotto non edificato dal centro di edilizia popolare ed è stato trasformato in una piazza. Attualmente questa piazza ha più di 100 eventi in un anno, tra mercati, tra iniziative varie che si fanno, per cui è diventato un punto di riferimento.
3: A mappare i chiaroscuri di questo territorio è Ivan Curtinovis, da anni in prima linea nel sociale ed ex consigliere di quella che era stata nel passato la quarta circoscrizione.
4: Le collaborazioni tra l'oratorio e l'Istituto Camozzi all'interno della rete sociale sono fondamentali.
3: Ma non si può ignorare il tema della sicurezza, che per i residenti resta una priorità assoluta.
5: Era proprio una piccola città, man mano purtroppo è andato tutto a scemare e si sono chiuse parecchie attività.
6: Cioè, in centro Bergamo ci sono telecamere dappertutto, in questa zona non ce n'è una.
3: Il quartiere del resto si muove e resiste anche come laboratorio di cittadinanza attiva. Lo sa bene l'ex assessore alla mobilità Stefano Zenoni, residente della zona che incrociamo nelle vie del

0: tanto di questo qua, perché era un punto di rendere davvero con ospiti internazionali come internazionale quartiere Monterosso.
1: Ieri sera il vescovo di Bergamo ha presieduto la cerimonia in occasione della solennità del Corpus Domini nella chiesa del patronato San Vincenzo e ha poi retto l'estensorio con l'Eucarestia durante la processione che da via Gavazzeni si è snodata fino al piazzale degli Alpini. In molti hanno attraversato il sottopasso della stazione. Ciascuno di voi, ha detto Monsignor Beschi, rappresenta la nostra città in tutte le sue espressioni. Il nostro cammino, ha continuato, vuole essere presenza di pace. Nella solennità del Corpus Domini l'Eucarestia attraversa per tradizione le strade dei paesi e delle città dove si muove la vita quotidiana e alle difficoltà della quotidianità si è riferito proprio il Vescovo. Ad ogni angolo ci sono piccole guerre, ha detto, ad ogni angolo del mondo ci sono grandi guerre, siamo chiamati a scegliere la guerra o la pace. Arrivando in piazzale degli Alpini il Vescovo ha sottolineato: siamo entrati nelle viscere della nostra città, in luoghi dove a volte sono anche teatro di violenze, ma che vedono il movimento vitale di tante persone che si muovono per lavoro, per studio, per turismo, luoghi che ci chiedono premura e non paura. Monsignor Beschi ha concluso il suo intervento con una esortazione: continuiamo ad essere pellegrini di speranza e pane di pace per la nostra città.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
6: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
7: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas. Just

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti ad doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il buongiorno al nostro giornalista, scrittore Gigi Riva. Ormai ci siamo abituati bene. La prima domanda riguarda la tua vita personale, Gigi. Dove sei? Dove sei? Ieri sera poi ti ho disturbato, l'ho chiamato, era in motorino con un motorone, sì. Non so che moto era.
7: Un motorino Ino
6: che andava in quel di Cesena a presentare il libro, Gigi, complimenti.
7: Sì. Grazie.
6: Com'è andata poi? Oggi bene?
7: È andata benissimo, c'era un sacco di gente attenta, molte domande, insomma dai, le presentazioni quando parli con il pubblico è sempre un momento felice, diciamo. È faticoso per chi le fa, nel senso che adesso nel mese di giugno, ieri è stata la prima, poi ce n'ho 13 sparse tra Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana oggi, Sardegna, Emilia Romagna di nuovo, insomma dai.
6: Ti ho anche seguito a Rai 3 recentemente.
7: Ti ho seguito
6: a Rai 3 a conferma della caratura del tuo personaggio, Gigi. Però il tuo pensiero, poi lo confrontiamo, riguarda sempre questa Atalanta e coloro che ci stanno seguendo in questo momento vogliono sentire anche la tua opinione, il tuo pensiero, la tua valutazione in merito allo stato delle cose. Cosa ne pensi?
7: Intanto diciamo che la Dea, l'Atalanta è il mio, ma il tuo, ma il nostro parco giochi, per fortuna, il luogo dove torniamo bambini. Detto questo, cosa ne penso? Penso, allora, siccome sia tu che io abbiamo fatto i giornalisti, perché siamo un po' dei rompiscatole, no? E il nostro compito è di cercare anche il pelo nell'uovo, detto dell'amore per l'Atalanta eccetera, sono un pochettino preoccupato perché contrariamente al solito siamo un po' in ritardo. Allora, nel momento in cui tu devi fare una rivoluzione e l'hai deciso già da tempo, no? Arriverà Sarri, quindi cambierà tutto il metodo di lavoro, cambierà il modo di giocare eccetera, di solito l'Atalanta non si fa cogliere impreparata e a questo punto all'inizio di giugno c'è già le idee chiare su cosa fare dopo il mercato eccetera eccetera, per una serie di condizioni anche contingenti. Non abbiamo ancora annunciato Sarri perché dobbiamo ancora liberarci di Palladino. È arrivato Giuntoli, però il mercato di fatto non è ancora partito. Abbiamo molte cose da mettere a posto, comprare degli uomini che vadano bene con il gioco di Sarri in difesa, al centrocampo dobbiamo rivedere qualcosa, in attacco pure, insomma vedo un Atalanta, diciamo così, che rispetto al solito, anche non per colpa sua ma di una situazione contingente, è leggermente in ritardo rispetto alle tabelle di marcia per le quali noi a questo punto dell'anno sapevamo già di che morte dovevamo morire, anzi di che vita dovevamo vivere.
6: Sicuramente, però voglio dire, questo è un po' un quadro che riguarda tutto il mondo del calcio tricolore, se vogliamo. Tra poco inizieranno Gigi mondiali, guardiamo anche società blasonate che veramente non navigano a vista ma forse anche senza occhiali. Parliamo di Milan, parliamo di Juventus, insomma società tra le big del nostro campionato, però ci sono delle certezze che mi fanno particolarmente piacere, perché quest'oggi ce lo rilancia anche Maurizio Corriga, Gianmarco Giammi Facchinetti e Riccardo Sanga dalla regia, questi giovani che emergono. Baldini tra l'altro mi piace perché non ha peli sulla lingua, il nostro CT che ha rilasciato anche delle dichiarazioni che in tempi non sospetti avrebbero veramente scatenato polemiche a non finire, invece sono quasi passate sotto banco. Pochi minuti per la storia, Nora e Ignazio Pialo, dico anche all'amico Claudio Fontanella, brindano, cioè hai capito a che livelli siamo, cioè Anor che debutta con la nazionale, Gigi.
7: Sì, ma guarda, due o tre cose, hai detto tante cose che meritano una riflessione. Cominciamo dal mister Baldini. Se avesse detto in altre circostanze che abbiamo dei dirigenti, li ha definiti in un modo piuttosto inequivocabile, sarebbe successo il putiferio che hai detto tu. Il problema è che nessuno dei nostri dirigenti è innocente da poter alzare i suoi alti lai rispetto a una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Il nostro calcio è ridotto così anche perché non ci sono dei dirigenti lungimiranti, questo è va detto, anzi noi siamo fortunati perché alcuni tra i pochi lungimiranti ce li abbiamo proprio noi. Comincio a partire dal presidente e da suo figlio, cioè dal vecchio Antonio e dal giovane Luca. Quindi ed è questo il motivo per cui noi da 11 anni abbiamo il bilancio inutile, partiamo sempre con una programmazione felice e bla bla bla. Seconda cosa, le corazzate che navigano in mari tempestosi, io penso piuttosto che queste corazzate che tu hai chiamato in caso, cioè il Milan, la Juve ma tante altre, sono addirittura peggio, sono dei battelli ubriachi, batto ivre, come avrebbe detto Baudelaire. E infine riguardo ai giovani, sì, siamo, diciamo così, a Roma si dice se consoliamo con l'aglietto, cioè ci consoliamo con l'aglietto vedendo due debuttanti che giocano un minuto, hanno 18 anni, annunciano il futuro, speriamo che diventino qualcosa di importante. E comunque sarebbe bene, visto che tutti gli altri esperimenti sono andati male, anche a costo di perdere per un paio d'anni, crederci in questi ragazzi. Cioè io non vorrei che adesso, dopo questo che è stato evidentemente un esperimento che va anche leggermente rivisto, ma mi piacerebbe vedere che non uno, non due, ma sei, sette, otto di questi ragazzi che stanno facendo questi esperimenti, quelli su cui contare di più, rimanessero in pianta stabile in questa nazionale, in modo davvero di programmare il futuro, in modo davvero di credere in giovani che altrimenti si disperdono. Cioè la nostra nazionale under 17 ho visto che è andata in finale al mondiale, sì, grazie a un portiere che ha parato tutto. Ci sono due atalantini che ci giocano, uno ha giocato titolare e l'altro invece, esatto, è rimasto in panchina. Ma insomma, nelle giovanili vinciamo, perché poi non vinciamo più? Perché noi non ci fidiamo dei giovani.
6: Cioè, questo è un argomento quasi tabù a livello nazionale. Sai che per noi giovani...
7: Ho capito.
6: Gigi, i nostri giovani hanno 22-23 anni, ecco. Cioè, sì.
7: Allora, io mi vanto di essere amico di Boša Tanjević, no?
6: Sì.
7: Grande allenatore di pallacanestro, è uno che lanciava i giovani in Serie A, ha vinto degli scudetti con un 18enne playmaker, per intenderci, no? E lui mi diceva sempre: ma mi vuoi spiegare perché in Italia uno a 23 anni è una promessa. Uno a 23 anni è una vecchia gloria dal mio punto di vista, se non è ancora esploso non può andare da nessuna parte. Quindi io credo che questo paese, non solo nel calcio, abbia bisogno di fidarsi di più dei giovani, che non sono così male come vengono solitamente dipinti, e se noi gli diamo la possibilità di giocare. Ho visto una statistica nei giorni scorsi che diceva che siamo la nazione che fa giocare meno i giovani, no? In assoluto, tu guarda, se un ragazzo è bravo a 16-17 anni lo butti in Serie A, appunto, lo fai giocare titolare o
6: come avviene negli altri campionati, sicuramente esatto, superiore esatto. Ai nostri, ecco, la Premier League, la Bundesliga.
7: Esatto. Allora, quindi benissimo il minuto, due minuti a Ignacio e a Anor, speriamo che sia un primo segno, un flebile segno che annunci il futuro.
6: Ecco, il futuro, io poi sono stato una cena molto bella con gli amici del Panathon e al mio fianco avevo questo personaggio, Roberto Samaden, che tu conosci, l'abbiamo citato. Più volte, e lui era all'Inter, è stato per una vita all'Inter, mi ha detto: "Bah, l'ambiente, l'atmosfera che si respira a Zingonia è veramente impagabile", cioè un concetto molto molto forte, questo grande senso di appartenenza. Tant'è vero che poi leggi Corner, la regia lo sta proponendo, Filippo Maggi, l'Atalanta investe sul vivaio, ecco chi è Sbravati, nuovo dirigente. Storia e talenti lanciati dallo scopritore di Anor. Sbravati è considerato uno dei migliori dirigenti a livello giovanile nazionale. Era alla Juventus. Lui, come Roberto Samaden, arriva all'Atalanta. Cioè, una considerazione, caro Gigi, me la devi fare, perché qui siamo veramente... Sì. Una categoria superiore alle altre, a tutte le altre. Qui lo scudetto l'abbiamo vinto sicuramente.
7: Ma sono anni che lo vinciamo. Da sé. Cioè io mi ricordo quando l'Atalanta, cioè ogni volta che cambia qualcuno al settore giovanile si dice: ma chissà adesso chi arriva. Io mi ricordo poi dopo il dottor Broris c'è stato Favini, dopo Favini è venuto Finardi persino, dopo di loro ci sono stati, dopo di loro ci sono si sono susseguiti delle persone che adesso l'Atalanta va anche a prendere. Samaden viene dall'Inter, se non mi ricordo
6: esatto,
7: male,
6: esatto, Samaden dall'Inter, Sbravati dalla Juventus,
7: dalla Juve, e fece il fenomeno con i ragazzi del Genoa, quindi e vengono da noi perché sanno che qui c'è un progetto che contempla il vivaio. Adesso io non so com'è la classifica di quest'anno, so però che negli altri negli anni recenti, anche negli ultimi anni, a parte quelli che poi finiscono in Serie A tipo Scalvini, tanto per fare un nome, credo che l'Atalanta sia la società italiana di sicuro con il più alto numero di calciatori formati che giocano nei 5 campionati top, cioè italiano, francese,
6: hai detto tutto,
7: tedesco,
6: hai detto tutto.
7: Sì, no, mi pare addirittura un numero superiore a 20. Adesso do un ordine di grandezza, non un numero preciso, ma insomma l'ordine di grandezza è quello.
6: Allora, scusami. Gigi, una triste notizia, le più sentite condoglianze ad una persona che ha fatto tanto per l'Atalanta, il cavalier Randazzo. La moglie è volata in paradiso, domani ci sarà l'ultimo saluto. A pagina 41 si parla del ritorno del GASP, Giorgio Lazzari ha raccolto le sue impressioni, qui 9 anni splendidi, la dichiarazione all'Accademia dello Sport, rispetto e amicizia restano per tutta la vita. Adesso inquadriamo meglio forse questa dichiarazione, grazie ovviamente al supporto della nostra regia. Ci sono anche dei nomi che vengono lanciati: James di nuovo nel mirino, piace anche Torsved, il calciatore del Galles. Abbiamo un paio di minuti, Gigi, ancora. C'è un evento domenica, c'è un evento di questo genere, la 17ª camminata nerazzurra che ci invidiano in tutto il bel paese. C'è questa ultima notizia, Marino Lazzarini, Arturo Zambaldo, Paolo Tintori, tutti i volontari, parcheggi convenzionati, mi raccomando, avete anche questa opportunità. Eccola
7: 5
6: qua.
7: Euro.
6: 5 euro, tranquilli, sì. Fino alle ore 16. Vi dovete iscrivere, la maglietta te la porto, Gigi, dedicata a Marco Carnesecchi.
7: Sì.
6: È un bel pensiero, dai, ti faccio un cadeau. Tu mi dai il tuo libro, facciamo lo scambio merce.
7: Benissimo, facciamo lo scambio merce. Ma tu la fai la camminata?
6: Sì, mi siedo tranquillamente lì al Balzer e vedo coloro che camminano. No,
7: guarda che la camminata fa bene a chi la fa, non a chi la racconta. No, quindi cerca di farla anche tu. Guarda, io nel mio piccolo, anche se adesso sono molto in giro per la presentazione del mio libro, io in ogni caso comunque dovunque sia io 8 km al giorno li cammino,
6: quindi complimenti, è un invito
7: esatto.
6: Il tuo,
7: quindi non faccio la camminata nerazzurra itinerante per l'Italia, va bene,
6: bravissimo.
7: Visto che è domenica, ecco, domenica gli 8 km li farò con la maglia dell'Atalanta,
6: bravissimo,
7: da lontano,
6: bravissimo,
7: ma con voi
6: anche, okay? Perché ci sono questi tifosi, io ringrazio Irene Buccio che mi ha inviato delle foto bellissime sulla festa che c'è stata a Zogno, guarda cosa si inventano, Gigi.
7: Sì.
6: Guarda cosa si inventano.
7: Lo so. Siamo. Posso raccontarti un aneddoto in 30 secondi?
6: Certo.
7: Allora, devi sapere che alla fine di un master all'Università di Urbino invitarono me e Nando Pagnoncelli, che è il mio compagno di banco del liceo, oltre a tutto il resto, a tenere le considerazioni finali su questo master. Nando arrivò a Urbino, mi disse: vieni un attimo in camera con me, tirò fuori due maglie dell'Atalanta che si era fatto dare, una con scritto Gigi 59, cioè l'anno di nascita mio, e uno Nando 59, e ci siamo presentati al consesso di tutti i professoroni che ci aspettavano perché tenessimo una possibilmente dotta relazione di fine master con la maglia dell'Atalanta.
6: Hai detto
7: Nando,
6: tutto.
7: Nando si è fatto fare una fotografia che i social dell'Atalanta hanno poi rilanciato.
6: Grazie mille, Gigi. Allora, buon tour per l'Italia a presentare il tuo ultimo libro, C'era l'amore a Sarajevo. Ci vediamo la prossima settimana, però tieniti disponibile un giorno almeno, mi raccomando.
7: Sì, le presentazioni ce le ho di sera, mi troverà in qualche città del Friuli Venezia Giulia, però va bene.
6: Allora fai un brindisi anche alla nostra salute. Grazie mille a Gigi Riva per la sua presenza e disponibilità. Ringrazio la nostra regia, Maurizio Corriga, Gianmarco Giammico Chinetti ed il nostro Riccardo Sanga. Maurizio, facciamo un regalo agli amici di Zogno con Cristian Raimondi, con coloro che hanno veramente organizzato questo bellissimo evento. Ci vediamo domani con Zaviglia Cobelli. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
8: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti ad hoc da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
10: Atlanta Play Today. Massima Rotta.

Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale Lane.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Liberal. Dal 4 al 16 giugno i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Un liquidatore indagato per bancarotta, evasione fiscale e autoriciclaggio. L'inchiesta è della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Bergamo.
6: I marchi riconducibili a una società fallita depositati tra Italia, Europa, Medio Oriente, Australia e Cina sono stati sequestrati per un valore di circa 200.000 euro dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo. È stato inoltre disposto il sequestro di oltre 230.000 euro ritenuti frutto di evasione fiscale. A un liquidatore vengono contestati reati fallimentari, tributari e l'autoriciclaggio. Le indagini avrebbero consentito di accertare che pochi mesi prima del fallimento i marchi industriali della società sarebbero stati ceduti a un valore notevolmente inferiore a quello reale a favore di un'impresa formalmente amministrata da terzi ma di fatto riconducibile allo stesso liquidatore. Quest'ultimo avrebbe pure sottratto dal patrimonio societario somme per circa 240.000 euro attraverso la svalutazione e la successiva cessione di partecipazioni detenute in una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, inoltre, sarebbe stato appurato come l'indagato avrebbe compiuto operazioni finalizzate a mantenere il controllo degli asset formalmente alienati, configurandosi così l'ipotesi di autoriciclaggio. In questo intreccio finanziario internazionale, tramite una società estera, avrebbe pure ceduto partecipazioni societarie per un importo di 630.000 euro, ma i soldi sarebbero stati accreditati su un suo conto personale, sempre a Dubai. Da qui plusvalenze per 550.000 euro che sarebbero state sottratte al fisco con un'evasione superiore ai 230.000 euro. A fronte di una dichiarazione 730/2025 con soli 2.000 euro attivi.
5: Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Garavaglia che impegna la Giunta a varare il piano Lombardia Infermieri 2026-2028, una strategia che punta su formazione, borse di studio e un monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici come il pronto soccorso. Tra le misure il consolidamento degli incentivi economici per arginare la fuga dei professionisti verso la Svizzera. Un piano in collaborazione con Aler per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree metropolitane ad alto costo della vita. Spazio anche al reclutamento internazionale che sarà strutturato su formazione linguistica e verifica rigorosa delle competenze. Secondo i dati richiamati nella richiesta di seduta urgente, nel 2024 il Servizio Sanitario Regionale avrebbe registrato la perdita di 3.523 infermieri a fronte di appena 947 uscite dovute al raggiungimento dell'età pensionabile. Nel settore pubblico, evidenzia documento, gli stipendi netti si attestano mediamente tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili, mentre le retribuzioni risultano inferiori di circa il 23% rispetto alla media dei paesi OCSE. Ed ora parliamo dei fiumi e dei laghi, il monitoraggio di ARPA.
7: Fiumi e laghi bergamaschi sotto la lente di ingrandimento dell'ARPA Lombardia che nel 2025 ha tracciato una mappatura biologica e chimica dello stato di salute delle acque superficiali. un monitoraggio fondamentale per la classificazione degli ultimi 6 anni, dal 2020 al 2025, basato sugli elementi di qualità biologica, come la fauna ittica e i macroinvertebrati, capaci di svelare gli effetti dell'inquinamento a lungo termine. La situazione nella Bergamasca rivela profonde ferite sul fronte dei corsi d'acqua, controbilanciate da alcune note positive sul versante lacustre. A preoccupare maggiormente sono i torrenti Dordo e Lesina, rispettivamente monitorati nelle stazioni di Filago e Bonate Sopra, i quali fanno registrare uno stato ecologico decisamente cattivo, inserendosi nella fascia nera regionale insieme a Colatori e canali di altre province lombarde. Non va meglio per i fiumi principali del territorio. Lo stato biologico scende a livello scarso per il fiume Oglio nella stazione di Costa Volpino e per il fiume Serio nelle postazioni di Ponte Nossa e Mozzanica. In fascia intermedia il Brembo. Lo scenario cambia radicalmente spostando lo sguardo verso i bacini lacustri della provincia. Il lago d'Endine, analizzato presso la stazione di Endine Gaiano, si distingue positivamente ottenendo una classificazione di livello buono. Per quanto riguarda il lago di Iseo, la stazione di Monte Isola si ferma invece ad un livello sufficiente, specchio di un quadro regionale in cui oltre la metà dei laghi monitorati non raggiunge uno stato ottimale. Una speranza arriva infine dalle sorgenti e dai tratti montani. Sia l'Oglio che il Serio, in altre stazioni più a monte, riescono ad invertire la rotta e a far registrare, insieme a molti torrenti alpini, uno stato ecologico elevato, mostrando la fotografia di un ecosistema orobico a due velocità, fortemente condizionato dall'impatto antropico della pianura.
5: A Bergamo calano del 17% le aste giudiziarie degli immobili.
7: A Bergamo il mercato delle esecuzioni immobiliari segna il passo, aprendo l'anno con una decisa contrazione dei volumi, sebbene in controtendenza sul fronte dei valori economici dei singoli lotti. Nel corso del primo trimestre le aste giudiziarie registrate sul territorio bergamasco si sono fermate a quota 379. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente evidenzia una flessione netta. Erano state infatti 444 le procedure che avevano interessato la provincia. Questo calo si traduce in una contrazione del 17%, un dato che inserisce Bergamo nel solco del rallentamento generale dei tribunali. All'origine della frenata dei volumi concorrono lo smaltimento delle vecchie moratorie sulle prime case, il maggiore ricorso agli accordi stragiudiziali come i saldi e stralci tra banche e debitori e l'impatto dei tassi di interesse elevati sui mutui che frena i potenziali acquirenti. Nonostante il rallentamento, la provincia si conferma il terzo polo per volume di attività giudiziaria immobiliare. La diminuzione del numero di immobili finiti all'incanto non ha però trascinato verso il basso il valore delle singole basi d'asta, che mostrano invece un trend opposto. La media per ogni singola procedura del computo bergamasco è salita a 150.182 euro. Si tratta di un incremento del 15%, significativo rispetto ai primi 3 mesi dell'anno scorso, quando la base d'asta media si era attestata a circa 130.400 euro. La fotografia del trimestre orobico restituisce così un mercato delle vendite forzate più snello nel numero complessivo di lotti, ma caratterizzato da un valore unitario più elevato rispetto al recente passato.
5: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Abbiamo fatto tappa nel quartiere del Monte Rosso.
7: La cartolina d'ingresso dice già molto. La chiesa, la piazza e i pochi negozi superstiti è un'edicola chiusa da anni a dare un nostalgico benvenuto al Monte Rosso.
8: È un'edicola chiusa da 3-4 anni. Era l'unico posto dove si vendevano i giornali. Adesso è in via Tremana, quello più vicino in via Tremana. Ma questo qua è una situazione dei negozi di vicinato, cioè la maggior parte dei negozi sono sfitti.
7: Dal nucleo denso delle case popolari fino ai piedi della Maresana, qui sembra quasi di stare in villeggiatura, ma il rischio che tutto si trasformi in un quartiere dormitorio è reale. Una deriva arginata a fatica soltanto grazie ad un tessuto associativo instancabile e a continue iniziative.
8: Piazza Patati, che è stata conquistata, era un lotto non edificato dal centro di edilizia popolare ed è stato trasformato in una piazza. Attualmente questa piazza ha più di 120 in un anno. tra mercati, tra iniziative varie che si fanno, per cui è diventato un punto di riferimento.
7: A mappare i chiaroscuri di questo territorio è Ivan Curtinovis, da anni in prima linea nel sociale ed ex consigliere di quella che era stata nel passato la quarta circoscrizione.
8: Le collaborazioni tra l'oratorio e l'Istituto Camozzi all'interno della rete sociale sono fondamentali.
7: Ma non si può ignorare il tema della sicurezza, che per i residenti resta una priorità assoluta.
9: Era proprio una piccola città, man mano purtroppo è andato tutto a scemare e si sono chiuse parecchie attività.
10: Cioè, in centro Bergamo ci sono telecamere dappertutto, in questa zona non ce n'è una.
7: Il quartiere del resto si muove e resiste anche come laboratorio di cittadinanza attiva. Lo sa bene l'ex assessore alla mobilità Stefano Zenoni, residente della zona che incrociamo nelle vie del quartiere rigorosamente su due ruote.
11: Il rapporto con il verde, questo credo che tutti i residenti lo sappiano, mi piace molto la vita di comunità che comunque c'è ancora. I piani terra, diciamo così, delle soprattutto delle case pubbliche, una volta erano molto più ricche di negozi.
7: Qui ha sede l'Avis comunale, punto di riferimento per l'intera città, ed è stato realizzato un frutteto condiviso. Ma c'è un'ombra pesante che spegne gli entusiasmi. Il vero e proprio buco nero del quartiere resta l'ostello ancora sbarrato.
8: Un vero peccato, potrebbe essere utilizzato anche dall'università, eventualmente, no? Ci spiace tanto di questo qua, perché era un punto di rendere davvero con ospiti internazionali come internazionale quartiere Monterosso.
5: Ieri sera il Vescovo di Bergamo ha presieduto la cerimonia in occasione della solennità del Corpus Domini nella chiesa del patronato San Vincenzo e ha poi retto l'estensorio con l'Eucarestia durante la processione che da via Gavazzini si è snodata fino al piazzale degli Alpini. In molti hanno attraversato il sottopasso della stazione. Ciascuno di voi, ha detto Monsignor Beschi, rappresenta la nostra città in tutte le sue espressioni. Il nostro cammino ha continuato, vuole essere presenza di pace. Nella solennità del Corpus Domini l'Eucarestia attraversa per tradizione le strade dei paesi e delle città dove si muove la vita quotidiana, e alle difficoltà della quotidianità si è riferito proprio il Vescovo. Ad ogni angolo ci sono piccole guerre, ha detto, ad ogni angolo del mondo ci sono grandi guerre, siamo chiamati a scegliere la guerra o la pace. Arrivando in piazzale degli Alpini il Vescovo ha sottolineato: siamo entrati nelle viscere della nostra città, i luoghi dove a volte sono anche teatro di violenze, ma che vedono il movimento vitale di tante persone che si muovono per lavoro, per studio, per turismo, luoghi che ci chiedono premura e non paura. Monsignor Beschi ha concluso il suo intervento con una esortazione: continuiamo ad essere pellegrini di speranza e pane di pace per la nostra città. Ed ora la nostra visita al Palazzo delle Poste Centrali di Bergamo, tra via Locatelli, via Masone, tra storia e lavoro e delle testimonianze di arte molto preziose.
7: Niente code agli sportelli, nessuna operazione postale, nessun pacco da spedire. Questa volta si varcano le porte di recente restaurate del Palazzo delle Poste Centrali di Bergamo, tra le vie Locatelli e Masone, con uno spirito diverso, quello del visitatore curioso.
12: In particolare notiamo sin dall'esterno la sua monumentalità, che è un carattere distintivo dell'architettura dell'epoca. Il palazzo infatti fu inaugurato nel 1932 e fu opera dell'architetto ingegnere Angelo Mazzoni, che per Poste Italiane realizzò anche altri edifici. Un altro aspetto caratteristico della facciata principale è un colonnato composto da 5 colonne rivestite con pietra locale ceppo di Camerata, sulla cui sommità si posizionano 5 statue di bronzo. 4 di esse sono allegoriche delle diverse epoche italiane, mentre una di queste, avanzata rispetto alle altre, ha alla sua sommità il San Cristoforo, ossia il santo protettore dei lavoratori postali. Queste colonne fanno da contorno a una vasca rivestita in ceramiche azzurrine, attualmente non funzionante, in quanto saranno necessarie delle opere di manutenzione dell'impianto idraulico.
7: Al suo interno sono custodite meraviglie di valore inestimabile.
12: Alle mie spalle vedete il grande cactus, opera dell'artista Napoleone Martinuzzi, che realizzò questa scultura in vetro soffiato pulegoso di Murano.
7: Spiccano su tutte le due tele dipinte a olio dal maestro Mario Sironi, intitolate L'architettura e il lavoro nei campi.
12: Un luogo emblematico di questo immobile è proprio l'ex sala di accettazione dei telegrammi dove ci troviamo al momento. Questa sala ospita infatti due opere artistiche molto importanti dell'artista Mario Sironi. In particolare alle mie spalle vedete il lavoro in città, ossia una celebrazione della crescita urbana e dell'architettura di Bergamo, mentre l'altra tela è dedicata al tema del lavoro nei campi e rappresenta la tradizione e il paesaggio agricolo bergamasco attraverso l'utilizzo di figure monumentali.
7: Un tempo lo spazio aperto al pubblico era ben più ampio e si sviluppava su due piani. Oggi, visitando il primo, restano ancora le storiche finestre degli sportelli,
12: dove era presente tutta la parte di sportelleria dove il cliente si poteva recare per eseguire le operazioni finanziarie. Come vedete, anche l'interno è monumentale, rivestito tutto in marmo, e alle mie spalle vedete un'altra opera dell'artista Napoleone Martinuzzi.
7: Tra i simboli più maestosi del palazzo svetta la torre dell'orologio, 35 metri d'altezza, che dominano la città, custodi di un fascino rigoroso e senza...
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
13: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
14: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
15: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Radio Alta, la musica grande.
16: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday.

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta. Radio Alta.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Thank God it's Friday.

0: Thank God it's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.